0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 3:03.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 4 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Gold 70 Italia.
1: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere

Messaggio fu ricevuto, in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. Cielo un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria.

tenerezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate, dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare.

0: Radio Gold ha presentato Gold 70-80-90. L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 5 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 6 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

nerastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 7 e un minuto.
0: Radio Gold, previsioni meteo.
2: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

Radio Gold Pubblicità. Extro Parrucchieri Fabriano vi aspetta quest'estate per scoprire i nuovi trattamenti di nanoplastia o cheratina per contrastare capelli crespi, gonfi, spenti e sfibrati senza più bisogno delle piastre. Ci trovi in via Giacomo Brodolini 28/B. Per info e consulenza chiamaci allo 0732 77 03 68. Ricordiamo inoltre che la nostra Head Spa è operativa anche in estate. Gold. Dal 16 al 19 luglio torna la Festa della Felicità di Arginiano. Un programma ricco di iniziative, serate danzanti con ballo liscio, giochi popolari, stand gastronomici ed il tanto atteso Disco Argi. Media partner Radio Gold. Venerdì 17 luglio, ore 21, serata danzante con l'orchestra Michael Diaz. Ore 22.30, apertura Disco Argi. DJ Stefanino, DJ Emiliano F e vocalist Ale Vignoli. Gold. Da un'esperienza trentennale nel settore, Disan Service offre soluzioni professionali per l'igiene, la sanificazione ambientale, servizi di pulizia per uffici, attività ricreative, hotel, ristoranti e industrie, settore sanitario e privati. Tutto questo è Disan Service, un servizio affidabile e puntuale con l'utilizzo di prodotti ecocompatibili. Puoi trovare Disan Service a Fabriano nella nuova sede in via Bruno Buozzi 17, telefono 0732 5996 oppure visita il nostro sito www.disanservice.it. Disan Service, naturalmente pulito al 100%. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Martedì 7 luglio 2026 è il 188esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:42 e tramonta alle 20:47. Il santo del giorno è San Claudio. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 7 luglio del 1881 Pinocchio, la storia di un burattino, arriva in libreria. Si tratta della prima edizione della favola di Carlo Collodi, pubblicata a partire da quel giorno sul giornale per i bambini. Nel 2005 inizia per Londra una mattinata di terrore. Una serie di esplosioni di matrice terroristica colpiscono 3 treni della metropolitana e un autobus. 55 le vittime, compresi i 4 attentatori, oltre 700 i feriti. E nel 2009 allo Staples Center di Los Angeles si svolgono i funerali di Michael Jackson, morto il 25 giugno dello stesso anno a 50 anni per un'intossicazione acuta da Propofol, un potente anestetico. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 7 luglio del 1985 il 17enne tedesco Boris Becker vince il torneo di Wimbledon, diventando il più giovane tennista della storia a trionfare nel prestigioso torneo inglese. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 7 luglio del 1990 i tre tenori José Carreras, Placido Domingo e Luciano Pavarotti si esibiscono per la prima volta insieme nello storico concerto di Caracalla. Nel 1999 Mi piaci di Alex Britti è in vetta alla Hit Parade. E nel 2000 Paola e Chiara sono in cima alle classifiche con Vamos a bailar. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Vittorio De Sica, nato a Sora il 7 luglio 1901 e scomparso a Neuilly-sur-Seine il 13 novembre 1974. Considerato uno dei maggiori registi e interpreti della commedia all'italiana, fece del neorealismo cinematografico un modello universale. Ricordiamo anche Toto Cutugno, nato a Fos di Novo il 7 luglio 1943 e scomparso a Milano il 22 agosto 2023. È stato un cantautore, compositore, paroliere e conduttore televisivo italiano. Compie oggi 86 anni lo storico batterista e cantante dei Beatles Ringo Starr. 64 candeline sulla torta della conduttrice e autrice televisiva nonché scrittrice italiana Licia Colò. Buon compleanno a Stash, il cantante italiano, frontman dei The Colors, compie 37 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 7 luglio 1967 di Vivien Leigh, la Rossella O'Hara della storia del cinema, identificata dai più con l'eroina di Via col Vento. E il proverbio del giorno è: al gatto che lecca lo spiedo, non affidare arrosto.

0: En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Radio Gold Pubblicità.
2: Sento una voce fa.
1: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Gold. Immagina una sera d'estate, il cielo limpido sopra di te e le note del jazz che si intrecciano nell'aria. Dal 17 al 23 agosto Fabri Jazz torna a far vibrare la città. Una settimana intensa di musica, studio, incontri e ispirazione con grandi jazzisti internazionali e studenti che arrivano da tutta Europa. Ogni sera i giardini del Poio si trasformano in un luogo magico, dove i concerti diventano esperienze da vivere e quando il palco si spegne, la musica continua. Jam session sotto le stelle, improvvisazioni, energia pura fino alla serata finale che ogni anno regala emozioni da ricordare. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

quale c'è un'altra che retrocede. Sapessi quante ne ho viste di scalatrici sociali, regalano due di picche aspettando un re di denari. Quante volte ad un ti amo hai risposto no non posso, hai provato dei sentimenti e non ti stanno bene addosso. Parliamo allo stesso modo ma con diversi argomenti, siamo nello stesso hotel ma con due viste differenti. L'amore è un punto d'arrivo, una conquista, ma non esiste prospettiva senza due punti di vista.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno anche per oggi qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, il vostro cielo è un po' nuvoloso, ma non privo di spiragli. C'è qualcosa che vi rode dentro, un dubbio o un'incomprensione non risolta che torna a farsi sentire. In amore siete un po' distanti, forse perché avete bisogno di ritrovare prima il vostro centro. Toro, in amore c'è confusione, malintesi, risposte che non arrivano. Nel lavoro vi sentite stanchi e poco motivati. È una giornata da attraversare senza troppe pretese. Fate il minimo indispensabile. Gemelli, siete un po' agitati e non ne capite bene il motivo. Forse è la sensazione di non avere tutto sotto controllo che vi mette in difficoltà. Nel lavoro emergono tensioni con colleghi e superiori. In amore manca la complicità. Cancro, avete il cuore di un viaggiatore, ma quando qualcosa vi blocca, vi sentite prigionieri. Non serve andare lontano per evolvere. A volte la sfida più grande è proprio quella di restare. Leone, in amore non scappate se qualcosa vi ferisce. Affrontatelo, parlatene e ascoltate l'altra persona. Non lasciatevi distrarre dalle aspettative altrui. Concentratevi su ciò che è realmente nelle vostre mani. Vergine, smettete di cercare la perfezione. Concentratevi su ciò che potete gestire oggi. In amore non alzate muri per paura di soffrire di nuovo. Apritevi, lentamente, ma con coraggio. Bilancia, qualcuno potrebbe ostacolarvi e la sensazione di essere sabotati vi farà innervosire. I risultati nel lavoro tardano ad arrivare, ma la perseveranza sarà la vostra salvezza. Scorpione, se avete voglia di partire, scegliete una meta vicina, magari sul mare, per spezzare la routine. Serve ancora un po' di prudenza, ma la voglia di leggerezza è forte. Anche in ambito professionale si intravede un'occasione. Sagittario, lasciatevi andare. Anche chi ha sempre tutto sotto controllo ha diritto di sbagliare e di essere libero. In amore evitate discussioni inutili. A volte basta guardare la situazione da una prospettiva differente. Capricorno, prendetevi del tempo per riflettere prima di affrontare una conversazione importante. Leggere qualcosa di stimolante o immergervi in attività che ampliano la mente potrà aiutarvi a trovare nuove prospettive e soluzioni. Acquario, nei prossimi giorni potreste affrontare un cambiamento importante, una partenza, un trasloco, una nuova esperienza. Nel lavoro i rapporti con i colleghi non sono più quelli di una volta. Pesci, vi preoccupate per ogni dettaglio e quando qualcosa vi sfugge vi sembra di fallire. Invece è proprio lì che potete crescere. Lasciate spazio anche all'imperfezione, è da lì che entra la luce e le nuove possibilità. In amore non analizzate ogni gesto. Oggi vi saluto con le parole di Martin Luther King. Giudico le persone in base ai loro principi, non ai miei. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Radio Gold Pubblicità. Nel cuore di Fabriano, l'ex collegio Gentile si trasforma, cambia volto e diventa una residenza per anziani. Una permanenza in compagnia anche per soggiorni brevi, perché tutti meritano una vacanza rigenerante in sicurezza.
2: Siamo a favore di una residenzialità flessibile, pochi giorni o periodi più lunghi, per anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti, seguiti da un'equipe multidisciplinare in un contesto protetto.
0: Un tempo di cura qualificato, assistenza, compagnia, attività anche all'aria aperta e, se necessario, fisioterapia dedicata. Mentre i vostri cari sono seguiti con attenzione, voi potete riposare, ricaricarvi e loro muoversi in un ambiente diverso.
2: Perché con noi non si è mai soli.
0: Il Gentile, dove la residenzialità diventa flessibile e la cura diventa condivisione. Soggiorni di sollievo e villeggiatura in sicurezza per anziani. Prenota una visita, conosci gli spazi e gli operatori. Il Gentile, la serenità adesso è di casa. Per info 337 131 23 49. Gold.
3: Ma non prende mai. Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: e ridi.
1: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
2: Sono le 8 e un minuto.
3: Radio Gold News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Prende il via oggi il cruciale vertice NATO ad Ankara, due giorni di serrati colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di Governo, a partire dai riflettori accesi sui bilaterali di Giorgia Meloni e Donald Trump.
4: In Iran una petroliera ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile sconosciuto mentre viaggiava in direzione sud al largo delle coste dell'Oman, vicino allo stretto di Hormuz. Riferisce l'agenzia britannica per la sicurezza marittima UHMTO. L'episodio ha causato un incendio, ma non si segnala nessuna vittima. L'emittente televisiva statale iraniana IRIB ha confermato che la petroliera colpita da un missile nello stretto stava cercando di transitare lungo la rotta meridionale nelle acque territoriali dell'Oman col sostegno della Marina statunitense.
5: Gli Stati Uniti hanno espresso profonda preoccupazione dopo che la Cina ha effettuato il lancio di prova di un missile da un sottomarino nell'Oceano Pacifico, in un momento in cui gli Stati Uniti si impegnano più che mai per prevenire la proliferazione nucleare. La Cina sta facendo l'opposto. La rapida e opaca espansione dell'arsenale nucleare di Pechino è motivo di profonda preoccupazione per la regione e per il mondo, ha scritto il Dipartimento di Stato americano in una nota.
4: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre dello scorso anno davanti alla sua abitazione di Pomezia, alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Secondo la procura di Roma, sarebbe lui il presunto mandante dell'azione dinamitarda compiuta all'esterno della villetta in cui il conduttore di Report vive con la famiglia.
5: L'attività eruttiva dell'Etna continua a paralizzare il traffico aereo nella Sicilia orientale. L'aeroporto di Catania Fontanarossa resterà chiuso ai voli in arrivo e in partenza fino alle 10 di oggi. A comunicarlo è la società che gestisce lo scalo, spiegando che il provvedimento è stato adottato per il persistere dell'attività vulcanica iniziata nella notte. L'intensa attività ha generato un pennacchio di fumo e cenere che raggiunge circa 1,5 km di altezza.
4: Mondiali americani, un poker che spegne le polemiche, il Belgio supera 4-1 gli USA e stacca il passo per i quarti di finale. A illuminare il match del Seattle Stadium, preceduto dalle polemiche per la sospensione della squalifica allo statunitense Balogun, Chasle Ketelare, autore di una doppietta. In mezzo il momentaneo pari dei padroni di casa realizzato da Tillman. La ripresa Fanaken fa 3-1, Lukaku poi segna il 4-1. Il Belgio si giocherà un posto in semifinale contro la Spagna, che ha battuto il Portogallo 1-0.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
1: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold, previsioni meteo.
6: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Gold Classic. Ogni ora un successo.

0: Radio Gold pubblicità. Dal 20 giugno Zona Conce ospita Inspired by the People, la mostra fotografica di Stefano Lotuolo. Un viaggio emozionante attraverso 80 scatti tra Asia, Africa e Sud America per riscoprire l'essenza umana. Più di una mostra, un ponte tra culture minacciate dall'era moderna e un invito a ritrovare la bellezza pura e autentica dei legami universali dell'umanità. Con ogni fotografia, Inspired by the People ricorda l'importanza di preservare e onorare le tradizioni che definiscono le nostre radici comuni, mentre ci confrontiamo con le minacce dell'era moderna che rischiano di cancellarle. Inspired by the People. La mostra è stata realizzata in collaborazione con Lara Ventura Viaggi. Lo spazio è aperto tutti i giorni dalle 16 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Gold. Se le immagini dettano le parole e le parole dettano l'immaginario, allora quelle immagini devono essere mostrate. Dal 10 luglio al 23 agosto nella splendida cornice del Palazzo degli Scalzi di Sassoferrato sarà visitabile la mostra Segni Visibili del collettivo Corpi Vivi, una raccolta di progetti fotografici selezionati che accompagnano il lavoro di riscrittura visiva e narrativa sui tumori ginecologici e dell'apparato genitale. Inaugurazione venerdì 10 luglio alle ore 18. Media Partner Radio Gold.
1: Gold. Allora, mi cambio e arrivo.
2: No, no, vieni come sei. Andiamo dall'Intulì.
0: L'Intulì là per là, osteria conviviale del libero pensiero. Cibo da buon gustai, anime golose e curiose a due o più zampe. Teniamo lontano i cattivi pensieri, ideale anche per compleanni e feste di laurea. L'Intulì, diversamente cibo a Matelica, Corso Vittorio Emanuele 134. Per info e prenotazioni 348 26 87 101. Chiuso il lunedì, aperto pranzo e cena.
3: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila con Radio Gold.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Gold, gold.

pubblicità. Dal 16 al 19 luglio torna la Festa della Felicità di Arginiano, un programma ricco di iniziative, serate danzanti con ballo liscio, giochi popolari, stand gastronomici ed il tanto atteso Disco Argi. Media partner Radio Go. Domenica 19 luglio la mattina dalle ore 9, estemporanea di pittura, ore 21, serata danzante con l'orchestra Silvia Cecconi e Balla Onda. Gold. Consulenza e marketing pubblicitario. Spot radiofonici professionali. Video su Jumbo Screen su circuito nazionale. Vele pubblicitarie itineranti. Cartellonistica 6x3. Organizzazione e promozione di eventi con DJ set. Tutto questo e molto di più è pubblicità e comunicazione Radio Gold. Fai volare la tua attività. Chi comunica vince con Radio Gold. Pubblicità e comunicazione Radio Gold. A Fabriano, Viale Serafini 69. Infoline 0732 5541. Gold. Da un'esperienza trentennale nel settore, Disan Service offre soluzioni professionali per l'igiene, la sanificazione ambientale, servizi di pulizia per uffici, attività ricreative, hotel, ristoranti e industrie, settore sanitario e privati. Tutto questo è Disan Service, un servizio affidabile e puntuale con l'utilizzo di prodotti ecocompatibili. Puoi trovare Disan Service a Fabriano nella nuova sede in via Bruno Buozzi 17, telefono 0732 5996 oppure visita il nostro sito www.disanservice.it. Disan Service, naturalmente pulito al 100%. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: pubblicità.
1: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Gold. Il martedì a luglio è shopping sotto le stelle. In centro Fabriano, negozi aperti fino a mezzanotte. E ogni martedì un evento per passare insieme delle fantastiche notti d'estate. Grazie all'associazione dei commercianti aderenti a Fabriano in centro, i martedì di luglio non sono mai stati così tanto sotto le stelle. Media partner Radio Gold. Martedì 7 luglio, disco saldi, DJ set e fantastiche promozioni ti aspettano nei negozi aderenti a Fabriano in centro. Gold. Le piscine dell'Hotel Pineta Campodonico di Fabriano sono aperte al pubblico tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.30. Ingresso giornaliero, comprensivo di lettino e ombrellone, disponibile fino ad esaurimento posti, senza prenotazione. Nell'area è presente un chiosco bar per snack, bevande fresche, aperitivi e gelati. Vieni a fare un tuffo dove l'acqua è più blu. Info 0732 25 94 89. Info chiocciola pinetahotel.com. www.pinetahotel.com. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 9:02.
2: Radio Gold News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Prende il via oggi ad Ankara il vertice NATO, una 2 giorni fondamentale per il futuro dell'Alleanza Atlantica. I 32 leader arrivano in giornata nella capitale turca. Tra i principali dossier gli investimenti per la difesa e il sostegno all'Ucraina. Zelensky esorta ad assumere decisioni forti a partire dai Patriots, ma Trump, che 2 giorni fa ha parlato con Putin, sostiene che lo zar vuole terminare la guerra e il Cremlino fa sapere che i due torneranno a parlarsi a breve. Gelo di Meloni dopo l'ultimo attacco del tycoon.
3: Intanto nella notte l'Ucraina ha lanciato più di 430 droni verso Mosca, lo ha riferito il sindaco della capitale russa Sergei Sobyanin. Dalla sera fino alle 6 del mattino più di 430 droni hanno sorvolato la regione di Mosca. La maggior parte è stata neutralizzata dalle forze di difesa aerea a lungo raggio. 36 droni nemici sono stati distrutti durante l'avvicinamento a Mosca, ha scritto Sobyanin sui social media.
4: La cronaca italiana ha indagato e perquisito l'ex editore e imprenditore Walter Lavitola nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma sull'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. La perquisizione è stata eseguita dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati su disposizione dei PM Capitolini. L'ipotesi degli inquirenti è che possa essere stato il mandante dell'attentato di Namitardo e alla ricerca di riscontri sono stati sequestrati telefoni e PC che ora verranno analizzati.
3: Nuovo blackout totale a Cuba, dove l'intera rete elettrica nazionale è collassata, lasciando senza corrente milioni di persone in tutto il paese. Azienda elettrica statale UNE ha parlato di una disconnessione totale del sistema elettrico nazionale, precisando che sono in corso verifiche per accertarne le cause. Si tratta del terzo blackout generale dall'inizio dell'anno e l'ottavo dalla fine del 2024.
4: L'Italia torna a scaldarsi a metà settimana dopo un weekend libero da allerte e un inizio settimana stabile. Il nuovo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute segnala un innalzamento delle temperature e quindi dei livelli di rischio. Se già oggi i bollini verdi scenderanno a 14 con altri 12 in giallo e un bollino arancione, sarà però la giornata di domani a segnare il primo momento critico della prima metà di settimana con ben 9 capoluoghi in arancione e altrettanti in giallo.
3: Il calcio finisce la storia di Cristiano Ronaldo al Mondiale. La Spagna batte 1-0 il Portogallo, che saluta gli ottavi di finale, mentre la Spagna vola appunto ai quarti, dove se la vedrà col Belgio, che ha battuto 4-1 gli Stati Uniti. Una partita equilibratissima, decisa nel finale, decisamente più tattica di quanto si possa pensare, con in campo giocatori di grande qualità da entrambe le parti.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold, previsioni meteo.
5: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Un mondo migliore.
0: L'abbandono di rifiuti e la cattiva differenziazione sono le principali cause di inquinamento. Per la raccolta, cernita e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, rivolgiti ad Alba Recuperi. Puoi trovare Alba Recuperi ad Albacina in via San Mariano 43. Servizio di noleggio containers e trasporto rifiuti. Telefono 0732 67 82 01. Alba Recuperi, per un mondo migliore. Gold.
2: Allora, mi cambio e arrivo.
3: No, no, vieni come sei. Andiamo dall'Intulì.
0: L'Intulì La Perlà, osteria conviviale del libero pensiero. Cibo da buon gustai, anime golose e curiose a due o più zampe. Teniamo lontano i cattivi pensieri, ideale anche per compleanni e feste di laurea. L'Intulì, diversamente cibo a Matelica, corso Vittorio Emanuele 134. Per info e prenotazioni 348 26 87 101. Chiuso il lunedì, aperto pranzo e cena.
4: Gold.
0: Dal 16 al 19 luglio torna la Festa della Felicità di Arginiano. Un programma ricco di iniziative, serate danzanti con ballo liscio, giochi popolari, stand gastronomici ed il tanto atteso Disco Argi. Media partner Radio Gold. Sabato 18 luglio, ore 19.30, cerimonia di consegna premio Castello di Arginiano. Alle 21.30, serata danzante con Marco e Claudia. Ore 22.30, apertura Disco Argi con DJ Mattia Minelli e vocalist Filippo Marini.
4: Gold.
0: Extro Parrucchieri Fabriano vi aspetta quest'estate per scoprire i nuovi trattamenti di nanoplastia o cheratina per contrastare capelli crespi, gonfi, spenti e sfibrati senza più bisogno delle piastre. Ci trovi in via Giacomo Brodolini 28/B. Per info e consulenza chiamaci allo 0732 77 0368. Ricordiamo inoltre che la nostra Head Spa è operativa anche in estate.
5: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Buon viaggio, che sia un'andata o un ritorno.
2: Voglia di partire? La tua prossima vacanza ti aspetta da Gattinoni Travel Point Fabriano. Vieni a trovarmi, sono Irene e ti aspetto nella mia nuova agenzia in Viale Stelluti Scala 137. Non vedo l'ora di pianificare la tua meta ideale. Infoline 0732 098020. E per non perderti tutte le novità, seguimi subito su Facebook e Instagram.
0: Gold. Immagina una sera d'estate, il cielo limpido sopra di te e le note del jazz che si intrecciano nell'aria. Dal 17 al 23 agosto Fabri Jazz torna a far vibrare la città. Una settimana intensa di musica, studio, incontri e ispirazione con grandi jazzisti internazionali e studenti che arrivano da tutta Europa. Ogni sera i giardini del Poio si trasformano in un luogo magico, dove i concerti diventano esperienze da vivere e quando il palco si spegne, la musica continua. Jam session sotto le stelle, improvvisazioni, energia pura, fino alla serata finale che ogni anno regala emozioni da ricordare. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold.
3: Ma non prende mai. Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: domenica.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Voglia di partire? La tua prossima vacanza ti aspetta da Gattinoni Travel Point Fabriano. Vieni a trovarmi, sono Irene e ti aspetto nella mia nuova agenzia in Viale Stelluti Scala 137. Non vedo l'ora di pianificare la tua meta ideale. Infoline 0732 098020. E per non perderti tutte le novità, seguimi subito su Facebook e Instagram.
1: Gold. Immagina una sera d'estate, il cielo limpido sopra di te e le note del jazz che si intrecciano nell'aria. Dal 17 al 23 agosto Fabri Jazz torna a far vibrare la città. Una settimana intensa di musica, studio, incontri e ispirazione con grandi jazzisti internazionali e studenti che arrivano da tutta Europa. Ogni sera i giardini del Poio si trasformano in un luogo magico, dove i concerti diventano esperienze da vivere e quando il palco si spegne, la musica continua. Jam session sotto le stelle, improvvisazioni, energia pura, fino alla serata finale che ogni anno regala emozioni da ricordare. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Da un'esperienza trentennale nel settore, Disan Service offre soluzioni professionali per l'igiene, la sanificazione ambientale, servizi di pulizia per uffici, attività ricreative, hotel, ristoranti e industrie, settore sanitario e privati. Tutto questo è Disan Service, un servizio affidabile e puntuale con l'utilizzo di prodotti ecocompatibili. Puoi trovare Disan Service a Fabriano nella nuova sede in via Bruno Buozzi 17, telefono 0732 5996 oppure visita il nostro sito www.disanservice.it. Disan Service, naturalmente pulito al 100%. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Luigi e Aurelio De Laurentiis sono indagati dalla Procura della Repubblica per varie ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta fraudolenta impropria da reato societario, bancarotta fraudolenta impropria da reato societario e false comunicazioni sociali nell'ambito della gestione della società sportiva Bari, lo rende noto a DN Cronos. Al centro dei presunti reati c'è la cessione a luglio del 2023 del portiere Elia Caprile dalla società pugliese alla società correlata del Napoli per circa 2,2 milioni di euro.
3: La NATO, come è stata finora, non è più sostenibile, perché non si può chiedere a un paese con 350 milioni di abitanti che vivono 8 ore di volo da qui, gli Stati Uniti, di difenderci dai russi con 600 milioni di persone che vivono in questa parte del territorio NATO. Il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Mark Rutte ha delineato così ad Ankara l'essenza del burden sharing, ora evoluto in bar shifting, l'equilibrio degli oneri che comporta la difesa dell'Europa e che gli USA non hanno più intenzione di sostenere perché concentrati sul Pacifico.
4: Indagato e perquisito l'ex editore e imprenditore Walter Lavitola nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma sull'attentato nell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Ranucci. La perquisizione è stata eseguita dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati su disposizione dei PM Capitolini. L'ipotesi degli inquirenti è che possa essere stato il mandante dell'attentato di Namitardo e alla ricerca di riscontri sono stati sequestrati telefoni e PC che ora verranno analizzati.
3: Prosegue anche oggi l'interruzione delle attività di volo dall'aeroporto di Catania a causa dell'eruzione dell'Etna. Nella notizia la società di gestione dello scalo spiegando che lo stop dei voli in arrivo e il blocco integrale delle partenze proseguirà fino alle 14 di oggi. Regolarmente attivo invece l'aeroporto di Comiso. Sacca raccomanda ai passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree.
4: Inizia la nuova scalata del caldo africano sull'Italia, che nei prossimi giorni si troverà nella morsa della terza severa ondata di questa stagione. Previsti picchi fino a 40 gradi, notti super tropicali all'insegna dell'AFA e una fiammata da record in arrivo nel weekend. Questa nuova fase bollente, spiegano gli esperti, durerà ancora a lungo.
3: Il tennis continua, il grande spettacolo di Wimbledon si apre, il programma dei quarti di finale per il quinto anno di fila c'è Jannik Sinner. Il numero uno del mondo sarà impegnato alle 14 sul court one per affrontare il tedesco Struff. Chi vince se la darà contro uno tra il 7 volte campione Djokovic e José Aliassim, che torna tra i migliori 8 a Londra 5 anni dopo la prima volta. Non prima delle 15.30 invece torneranno in campo Zverev e Velečka, che riprenderanno il loro match sospeso nella serata di lunedì per coprifuoco.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. È finita contro il Belgio l'avventura degli Stati Uniti ai mondiali di casa. Dopo le polemiche per la sospensione della squalifica di Balogun, gli USA sono scesi in campo nella notte italiana contro la squadra di Rudy Garcia e hanno perso con un netto 4-1. A decidere il match la doppietta di De Ketelaar nel primo tempo, che vede l'unica rete americana di McKennie, la terza rete di Van Aken in apertura del secondo tempo e il suggello finale di Lukaku. Passa anche la Spagna, che va ai quarti del mondiale grazie al successo 1-0 sul Portogallo in quella che è stata l'ultima apparizione mondiale di Cristiano Ronaldo. La Juventus continua a muoversi sul mercato in attesa di piazzare i primi colpi dopo quello di Hector. Attacco rimane una delle priorità, manca però ancora l'intesa col Paris Saint-Germain per Colomouani, col quale c'è già l'accordo. Per questo motivo rimane aperta la pista Alexander Sorloth, che è l'alternativa all'attaccante francese. Un'opzione valutata dalla Juventus per la difesa è John Stones. Il classe 94 si è svincolato dal Manchester City ed è attualmente impegnato ai mondiali con l'Inghilterra. Parallelamente il club bianconero lavora anche per un nuovo portiere. La prima scelta è il Dibu Martinez e l'alternativa è Guglielmo Vicario del Tottenham. Il tennis, Jannik Sinner tornerà in campo oggi alle 14 sul centrale di Wimbledon per la sfida dei quarti, dove il numero uno del mondo è approdato per il quinto anno consecutivo. Avversario il tedesco Struff, numero 74 del ranking mondiale, che ha passato il turno sfruttando il ritiro nel quinto set del suo avversario, il polacco Hubert Hurkacz. A 36 anni Struff è alla sua prima volta tra i migliori 8 championship. Tre precedenti con Sinner e altrettanti successi dell'azzurro, l'ultimo risale ai quarti di finale dell'ATP di Halle nel 2024. Ciclismo: Tadej Pogacar si è già preso la maglia gialla al Tour de France dopo che nella tappa precedente aveva regalato la vittoria al compagno di squadra del Toro. Ieri si è messo in proprio e ha messo in scena il suo consueto show. Il campione del mondo si è imposto sul traguardo nella terza tappa del Tour. La performance delle scorse ore è già un segnale quasi decisivo verso Parigi. Con questa condizione lo sloveno non è neanche avvicinabile. I basket: Miami Heat hanno ufficializzato l'arrivo della stella greca Giannis Antetokounmpo. Il campione NBA MVP del 2021 lascia i Milwaukee Bucks e va in Florida insieme a Bobby Portis. In Italia, colpo della pallacanestro varese che ufficializza l'arrivo di Amedeo Della Valle. L'Olimpia Milano prende Nicola Chele dalla Virtus Bologna, che nel frattempo ufficializza l'arrivo di Marcus Carr. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal

0: pubblicità. Dal 20 giugno Zona Conce ospita Inspired by the People, la mostra fotografica di Stefano Lotuo. Un viaggio emozionante attraverso 80 scatti tra Asia, Africa e Sud America per riscoprire l'essenza umana. Più di una mostra, un ponte tra culture minacciate dall'era moderna e un invito a ritrovare la bellezza pura e autentica dei legami universali dell'umanità. Con ogni fotografia, Inspired by the People ricorda l'importanza di preservare e onorare le tradizioni che definiscono le nostre radici comuni, mentre ci confrontiamo con le minacce dell'era moderna che rischiano di cancellarle. Inspired by the People. La mostra è stata realizzata in collaborazione con Lara Ventura Viaggi. Lo spazio è aperto tutti i giorni dalle 16 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Gold.
1: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Britney, bitch.
1: Radio Gold Pubblicità.
2: Allora, mi cambio e arrivo.
3: No, no, vieni come sei. Andiamo dall'Intulì.
1: L'Intulì La Perlà, osteria conviviale del libero pensiero. Cibo da buon gustai, anime golose e curiose a due o più zampe. Teniamo lontano i cattivi pensieri. Ideale anche per compleanni e feste di laurea. L'Intulì, diversamente cibo a Matelica. Corso Vittorio Emanuele 134. Per info e prenotazioni 348 26 87 101. Chiuso il lunedì, aperto pranzo e cena.
4: Gold.
1: Dal 16 al 19 luglio torna la Festa della Felicità di Arginiano. Un programma ricco di iniziative, serate danzanti con ballo liscio, giochi popolari, stand gastronomici ed il tanto atteso Disco Argi. Media partner Radio Gold. Giovedì 16 luglio dalle ore 21 in passerella Ottica Gelmi e Giorì. A seguire un viaggio nel tempo negli anni 90 con Stara 90, il format musicale con ballerine ed effetti speciali per una notte anni 90 indimenticabile.
4: Gold.
1: Se le immagini dettano le parole e le parole dettano l'immaginario, allora quelle immagini devono essere mostrate. Dal 10 luglio al 23 agosto nella splendida cornice del Palazzo degli Scalzi di Sassoferrato sarà visitabile la mostra Segni Visibili del collettivo Corpi Vivi, una raccolta di progetti fotografici selezionati che accompagnano il lavoro di riscrittura visiva e narrativa sui tumori ginecologici e dell'apparato genitale. Inaugurazione venerdì 10 luglio alle ore 18. Media partner Radio Gold.
4: Gold.
5: Ma non prende mai.
6: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
7: Facile, io ascolto la radio in DAB.
8: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

Radio Gold Pubblicità. Extro Parrucchieri Fabriano vi aspetta quest'estate per scoprire i nuovi trattamenti di nanoplastia o cheratina per contrastare capelli crespi, gonfi, spenti e sfibrati senza più bisogno delle piastre. Ci trovi in via Giacomo Brodolini 28/B. Per info e consulenza chiamaci allo 0732 77 0368. Ricordiamo inoltre che la nostra Head Spa è operativa anche in estate. Gold. Da un'esperienza trentennale nel settore, Disan Service offre soluzioni professionali per l'igiene, la sanificazione ambientale, servizi di pulizia per uffici, attività ricreative, hotel, ristoranti e industrie, settore sanitario e privati. Tutto questo è Disan Service, un servizio affidabile e puntuale con l'utilizzo di prodotti ecocompatibili. Puoi trovare Disan Service a Fabriano nella nuova sede in via Bruno Buozzi 17, telefono 0732 5996 oppure visita il nostro sito www.disanservice.it. Disan Service, naturalmente pulito al 100%. Gold. Il martedì a luglio è shopping sotto le stelle. In centro Fabriano, negozi aperti fino a mezzanotte e ogni martedì un evento per passare insieme delle fantastiche notti d'estate. Grazie all'associazione dei commercianti aderenti a Fabriano in centro, i martedì di luglio non sono mai stati così tanto sotto le stelle. Media partner Radio Gold. Martedì 7 luglio, disco saldi, DJ set e fantastiche promozioni ti aspettano nei negozi aderenti a Fabriano in centro. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Esplosioni sono state udite a Damasco, dove è in visita istituzionale il presidente francese Macron. Lo ha constatato un giornalista dell'agenzia AFP sul posto. Anche il corrispondente dell'agenzia Reuters riferisce di una serie di ordigni esplosivi detonati vicino alla struttura dove alloggia il capo dello Stato francese. Le cause delle esplosioni non sono al momento note. Alcuni testimoni hanno visto del fumo salire da una zona vicina all'hotel nel quale ha trascorso la notte il presidente francese, nel centro di Damasco. Macron ha lasciato in mattinata l'hotel per alcuni incontri in programma al Palazzo della Presidenza. Sarebbe coinvolta anche la sede del Ministero del Turismo.
3: Prende il via oggi ad Ankara il vertice NATO, una due giorni fondamentale per il futuro dell'Alleanza Atlantica, quei 32 leader che arrivano in giornata nella capitale turca. Dai principali dossier gli investimenti per la difesa e il sostegno all'Ucraina. Zelensky esorta ad assumere decisioni forti a partire dai Patriot. Ma Trump, che due giorni fa ha parlato con Putin, sostiene che lo zar vuole terminare la guerra. Il Cremlino fa sapere che i due torneranno a parlarsi a breve. Gelo di Meloni dopo l'ultimo attacco del tycoon.
4: Il corpo di Anastasia Berezovska, 39 anni, è stato ritrovato lunedì sera nei pressi di Kiev. Era la principale sospettata del tentato omicidio dell'imprenditore ucraino Ermolev, ferito in un attentato dinamitardo a Monaco il 29 giugno. Secondo il tabloid britannico The Sun, sarebbe stata uccisa a colpi d'arma da fuoco e due persone sarebbero state fermate.
3: Perquisizioni sono in corso nelle sedi del Baricalcio, del Napoli e della Filmauro nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari a carico di Luigi Aurelio De Laurentiis. I due, il primo amministratore unico del Bari e il padre presidente del CDA del Napoli e legale rappresentante della Filmauro, sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese.
4: Dopo la rapida fase di maltempo delle ultime 48 ore, sull'Italia torna il caldo. L'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre, insieme alle masse d'aria roventi in risalita dal Nord Africa, darà il via a una nuova ondata di calore a partire da mercoledì. Il picco più intenso è atteso tra il 15 e il 20 luglio, quando una nuova pulsazione dell'anticiclone africano potrebbe portare temperature oltre i 40 gradi in alcune zone del paese.
3: Il calcio, la Juventus accoglie Frederic Massara, l'ex direttore sportivo di Milan e Roma, è pronto a presiedere l'area tecnica bianconera, rafforzando la dirigenza ora comandata dal nuovo direttore generale Giovanni Carnevali. L'accordo tra la Juve e Massara è stato definito nelle scorse ore, manca solo l'ufficialità che dovrebbe arrivare già oggi.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un

0: Radio Gold Pubblicità. Consulenza e marketing pubblicitario. Spot radiofonici professionali. Video su Jumbo Screen su circuito nazionale. Vele pubblicitarie itineranti. Cartellonistica 6x3. Organizzazione e promozione di eventi con DJ set. Tutto questo e molto di più è pubblicità e comunicazione Radio Gold. Fai volare la tua attività. Chi comunica vince con Radio Gold. Pubblicità e comunicazione Radio Gold. A Fabriano, Viale Serafini 69, infoline 0732 5541. Gold. Quando torno al mio paese, le piscine dell'Hotel Pineta Campodonico di Fabriano sono aperte al pubblico tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.30. Ingresso giornaliero comprensivo di lettino e ombrellone, disponibile fino ad esaurimento posti senza prenotazione. Nell'area è presente un chiosco bar per snack, bevande fresche, aperitivi e gelati. Vieni a fare un tuffo dove l'acqua è più blu. Info 0732 25 94 89. Info chiocciola pinetahotel.com. www.pinetahotel.com. Gold.
1: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: questa pubblicità.
1: Buon viaggio, che sia un'andata o un ritorno.
2: Voglia di partire? La tua prossima vacanza ti aspetta da Gattinoni Travel Point Fabriano. Vieni a trovarmi, sono Irene e ti aspetto nella mia nuova agenzia in Viale Stelluti Scala 137. Non vedo l'ora di pianificare la tua meta ideale. Infoline 0732 098020. E per non perderti tutte le novità, seguimi subito su Facebook e Instagram.
0: Gold. Dal 16 al 19 luglio torna la Festa della Felicità di Arginiano, un programma ricco di iniziative, serate danzanti con ballo liscio, giochi popolari, stand gastronomici ed il tanto atteso Disco Argi, media partner Radio Gold. Venerdì 17 luglio, ore 21, serata danzante con l'orchestra Michael Diaz. Ore 22.30, apertura Disco Argi, DJ Stefanino, DJ Emiliano F e vocalist Ale Vignoli. Gold. L'abbandono di rifiuti e la cattiva differenziazione sono le principali cause di inquinamento. Per la raccolta, cernita e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, rivolgiti ad Alba Recuperi. Puoi trovare Alba Recuperi ad Albacina in via San Mariano 43. Servizio di noleggio containers e trasporto rifiuti. Telefono 0732 678201. Alba Recuperi, per un mondo migliore. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.
1: Sei partita via.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Voglio vivere così.
0: Nel cuore di Fabriano, l'ex collegio Gentile si trasforma, cambia volto e diventa una residenza per anziani. Una permanenza in compagnia anche per soggiorni brevi, perché tutti meritano una vacanza rigenerante in sicurezza.
2: Siamo a favore di una residenzialità flessibile, pochi giorni o periodi più lunghi, per anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti, seguiti da un'equipe multidisciplinare in un contesto protetto.
0: Un tempo di cura qualificato, assistenza, compagnia, attività anche all'aria aperta e, se necessario, fisioterapia dedicata. Mentre i vostri cari sono seguiti con attenzione, voi potete riposare, ricaricarvi e loro muoversi in un ambiente diverso.
2: Perché con noi non si è mai soli.
0: Il Gentile, dove la residenzialità diventa flessibile e la cura diventa condivisione. Soggiorni di sollievo e villeggiatura in sicurezza per anziani. Prenota una visita, conosci gli spazi e gli operatori. Il Gentile, la serenità adesso è di casa. Per info 337 131 23 49. Gold.
3: Allora, mi cambio e arrivo.
4: No, no, vieni come sei. Andiamo dall'Intulì.
0: L'Intulì La Perlà, osteria conviviale del libero pensiero. Cibo da buon gustai, anime golose e curiose a due o più zampe. Teniamo lontano i cattivi pensieri. Ideale anche per compleanni e feste di laurea. L'Intulì, diversamente cibo a Matelica. Corso Vittorio Emanuele 134. Per info e prenotazioni 348 26 87 101. Chiuso il lunedì, aperto pranzo e cena. Gold.
5: Ma non prende mai.
6: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
7: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Anastasia Berezovska, la donna di 39 anni sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'imprenditore ucraino Ermolaev a Monaco, è stata trovata morta nei pressi di Kiev. Il ritrovamento del corpo risale alla serata di lunedì, come riferito da Ukrainska Pravda, citando fonti investigative. La donna, cittadina ucraina residente in Germania, era ricercata dalle autorità monegasche con l'accusa di tentato omicidio, con locazione di un ordigno esplosivo in luogo pubblico e associazione a delinquere. Due persone sono intanto state arrestate per la sua uccisione.
3: Esplosioni sono state udite a Damasco, dove in visita istituzionale il presidente francese Macron. L'ho constatato un giornalista dell'agenzia AFP sul posto. Alcuni testimoni hanno visto del fumo salire da una zona vicina all'hotel nel quale ha trascorso la notte il presidente francese. Macron ha lasciato in mattinata l'hotel per alcuni incontri in programma al Palazzo della Presidenza. Sarebbe coinvolta anche la sede del Ministero del Turismo.
4: I leader dell'Alleanza stanno arrivando nella capitale turca per il vertice NATO. In mattinata si sta svolgendo il forum dell'industria della difesa. Tra i principali dossier del vertice gli investimenti per la difesa e il sostegno all'Ucraina. Zelensky esorta ad assumere decisioni forti a partire dai Patriot, ma Trump, che due giorni fa ha parlato con Putin, sostiene che lo zar vuole terminare la guerra. E il Cremlino fa sapere che i due torneranno a parlarsi a breve.
3: E di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato sulla provinciale Trivio Castello Onorato a Formia, in provincia di Latina. Il sinistro ha visto il coinvolgimento di un autobus che è finito fuori strada. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco per il recupero del mezzo e le operazioni di messa in sicurezza dell'area.
4: Secondo giorno di stop alla circolazione ferroviaria a Firenze tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella a causa dei lavori programmati al cavalcaferrovia di Ponte Alpino, che deve essere sostituito, con conseguenti disagi per chi viaggia in treno, per chi viaggia sugli altri treni e anche per i viaggiatori alta velocità di Italo, trasferimenti con bus e tranvia tra le due stazioni. Il fermo alla circolazione ha comportato una riduzione del 50% dei treni, in parte dirottati sulla linea tirrenica, con allungamento dei tempi di viaggio per la tratta Roma-Milano-Torino di 2 ore e mezzo.
3: Dopo la rapida fase di maltempo delle ultime 48 ore, sull'Italia torna il caldo. L'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre, insieme alle masse d'aria roventi risalita dal Nord Africa, darà il via a una nuova ondata di calore a partire da mercoledì 8 luglio. Il picco più intenso è atteso tra il 15 e il 20 luglio, quando una nuova pulsazione dell'anticiclone africano potrebbe portare temperature oltre i 40 gradi in alcune zone del paese.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold, previsioni meteo.
5: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo.

0: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.
1: Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te. In ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro il mio amore. Come sicuro, sicuro.

0: Questa è Radio Got.
1: Benvenuti.
0: Radio Got. Radio Got.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Radio Gold Pubblicità. La testa gira. Il martedì a luglio è shopping sotto le stelle. In centro Fabriano, negozi aperti fino a mezzanotte. E ogni martedì un evento per passare insieme delle fantastiche notti d'estate. Grazie all'associazione dei commercianti aderenti a Fabriano in centro, i martedì di luglio non sono mai stati così tanto sotto le stelle. Media partner Radio Gold. Martedì 7 luglio, disco saldi, DJ set e fantastiche promozioni ti aspettano nei negozi aderenti a Fabriano in centro. Gold. Extro Parrucchieri Fabriano vi aspetta quest'estate per scoprire i nuovi trattamenti di nanoplastia o cheratina per contrastare capelli crespi, gonfi, spenti e sfibrati senza più bisogno delle piastre. Ci trovi in via Giacomo Brodolini 28/B. Per info e consulenza chiamaci allo 0732 77 0368. Ricordiamo inoltre che la nostra Head Spa è operativa anche in estate. Gold. Da un'esperienza trentennale nel settore, Disan Service offre soluzioni professionali per l'igiene, la sanificazione ambientale, servizi di pulizia per uffici, attività ricreative, hotel, ristoranti e industrie, settore sanitario e privati. Tutto questo è Disan Service, un servizio affidabile e puntuale con l'utilizzo di prodotti ecocompatibili. Puoi trovare Disan Service a Fabriano nella nuova sede in via Bruno Buozzi 17, telefono 0732 5996 oppure visita il nostro sito www.disanservice.it. Disan Service, naturalmente pulito al 100%. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino? Se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua.

0: va bene, va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Gold. Immagina una sera d'estate. Il cielo limpido sopra di te e le note del jazz che si intrecciano nell'aria. Dal 17 al 23 agosto Fabri Jazz torna a far vibrare la città. Una settimana intensa di musica, studio, incontri e ispirazione con grandi jazzisti internazionali e studenti che arrivano da tutta Europa. Ogni sera i Giardini del Poio si trasformano in un luogo magico, dove i concerti diventano esperienze da vivere e quando il palco si spegne, la musica continua. Jam session sotto le stelle, improvvisazioni, energia pura, fino alla serata finale che ogni anno regala emozioni da ricordare. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Quando torno al mio paese, le piscine dell'Hotel Pineta Campodonico di Fabriano sono aperte al pubblico tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.30. Ingresso giornaliero comprensivo di lettino e ombrellone, disponibile fino ad esaurimento posti senza prenotazione. Nell'area è presente un chiosco bar per snack, bevande fresche, aperitivi e gelati. Vieni a fare un tuffo dove l'acqua è più blu. Info 0732 25 94 89. Info chiocciola pinetahotel.com. www.pinetahotel.com. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno anche per oggi qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, il vostro cielo è un po' nuvoloso, ma non privo di spiragli. C'è qualcosa che vi rode dentro, un dubbio o un'incomprensione non risolta che torna a farsi sentire. In amore siete un po' distanti, forse perché avete bisogno di ritrovare prima il vostro centro. Toro, in amore c'è confusione, malintesi, risposte che non arrivano. Nel lavoro vi sentite stanchi e poco motivati. È una giornata da attraversare senza troppe pretese. Fate il minimo indispensabile. Gemelli, siete un po' agitati e non ne capite bene il motivo. Forse è la sensazione di non avere tutto sotto controllo che vi mette in difficoltà. Nel lavoro emergono tensioni con colleghi e superiori. In amore manca la complicità. Cancro, avete il cuore di un viaggiatore, ma quando qualcosa vi blocca, vi sentite prigionieri. Non serve andare lontano per evolvere. A volte la sfida più grande è proprio quella di restare. Leone, in amore non scappate se qualcosa vi ferisce. Affrontatelo, parlatene e ascoltate l'altra persona. Non lasciatevi distrarre dalle aspettative altrui. Concentratevi su ciò che è realmente nelle vostre mani. Vergine, smettete di cercare la perfezione. Concentratevi su ciò che potete gestire oggi. In amore, non alzate muri per paura di soffrire di nuovo. Apritevi, lentamente, ma con coraggio. Bilancia, qualcuno potrebbe ostacolarvi e la sensazione di essere sabotati vi farà innervosire. I risultati nel lavoro tardano ad arrivare, ma la perseveranza sarà la vostra salvezza. Scorpione, se avete voglia di partire, scegliete una meta vicina, magari sul mare, per spezzare la routine. Serve ancora un po' di prudenza, ma la voglia di leggerezza è forte. Anche in ambito professionale si intravede un'occasione. Sagittario, lasciatevi andare. Anche chi ha sempre tutto sotto controllo ha diritto di sbagliare e di essere libero. In amore evitate discussioni inutili. A volte basta guardare la situazione da una prospettiva differente. Capricorno, prendetevi del tempo per riflettere prima di affrontare una conversazione importante. Leggere qualcosa di stimolante o immergervi in attività che ampliano la mente potrà aiutarvi a trovare nuove prospettive e soluzioni. Acquario, nei prossimi giorni potreste affrontare un cambiamento importante, una partenza, un trasloco, una nuova esperienza. Nel lavoro i rapporti con i colleghi non sono più quelli di una volta. Pesci, vi preoccupate per ogni dettaglio e quando qualcosa vi sfugge vi sembra di fallire. Invece è proprio lì che potete crescere. Lasciate spazio anche all'imperfezione, è da lì che entra la luce e le nuove possibilità. In amore non analizzate ogni gesto. Oggi vi saluto con le parole di Martin Luther King. Giudico le persone in base ai loro principi, non ai miei. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Radio Gold Pubblicità.
2: Voglio vivere così.
0: Nel cuore di Fabriano, l'ex collegio Gentile si trasforma, cambia volto e diventa una residenza per anziani. Una permanenza in compagnia anche per soggiorni brevi, perché tutti meritano una vacanza rigenerante in sicurezza.
3: Siamo a favore di una residenzialità flessibile, pochi giorni o periodi più lunghi, per anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti, seguiti da un'equipe multidisciplinare in un contesto protetto.
0: Un tempo di cura qualificato, assistenza, compagnia, attività anche all'aria aperta e, se necessario, fisioterapia dedicata. Mentre i vostri cari sono seguiti con attenzione, voi potete riposare, ricaricarvi e loro muoversi in un ambiente diverso.
3: Perché con noi non si è mai soli.
0: Il Gentile, dove la residenzialità diventa flessibile e la cura diventa condivisione. Soggiorni di sollievo e villeggiatura in sicurezza per anziani. Prenota una visita, conosci gli spazi e gli operatori. Il Gentile, la serenità adesso è di casa. Per info 337 131 23 49. Gold.
4: Ma non prende mai.
5: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
6: Facile, io ascolto la radio in DAB.
7: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com. Yeah, yeah, yeah.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
2: Radio Gold News.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Il corpo di Anastasia Berezowska, la donna di 39 anni sospettata di essere coinvolta nel tentato omicidio dell'imprenditore ucraino Ermolev, rimasto ferito nell'esplosione avvenuta a Monaco il 29 giugno, sarebbe stato ritrovato nei pressi di Kiev. Secondo le fonti, il cadavere sarebbe stato scoperto nella tarda serata del 6 luglio e la donna sarebbe stata uccisa con colpi d'arma da fuoco.
3: Doppia esplosione nel cuore di Damasco, dove in visita istituzionale il presidente francese Macron. Il corrispondente dell'agenzia Reuters ha riferito di una serie di ordigni esplosivi detonati vicino alla struttura dove alloggia il capo dello Stato francese. Stando un primo bilancio, ci sarebbero 3 morti e 18 feriti, 4 sono agenti di polizia. Il convoglio del presidente francese aveva lasciato il luogo in cui alloggiava un quarto d'ora prima dell'esplosione. L'Eliseo assicura Macron è al sicuro, il programma della visita a Damasco prosegue.
4: All'ex editore e imprenditore Walter Lavitola, indagato e perquisito nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma sull'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Ranucci, viene contestata l'accusa di strage in concorso con i 4 soggetti già arrestati come esecutori materiali e con Gomez Clesio Tavares, cittadino camerunense di 47 anni, ritenuto l'intermediario. È quanto emerge dal decreto di perquisizione disposto dai PM Capitolini sabato scorso ed eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati.
3: Resta in carcere Ramin Sedighi, il GIP accoglie la richiesta del PM convalida l'arresto dell'aggressore che sabato scorso ha coltellato circa 20 volte un 55enne a Milano. Secondo il giudice, il 22enne italo-gambiano potrebbe colpire ancora e compiere azioni simili.
4: Luigi e Aurelio De Laurentiis sarebbero indagati dalla Procura della Repubblica per varie ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta fraudolenta impropria dal reato societario e false comunicazioni sociali nell'ambito della gestione della società sportiva Bari, perquisite le sedi della società biancorossa nel capoluogo pugliese, la sede legale della Filmauro a Roma e la sede legale della società sportiva Calcio Napoli nel capoluogo campano.
3: Una nuova ondata di caldo si sta già formando sull'Atlantico. Per questa settimana si prevedono temperature fino a 43 gradi in Portogallo e nel sud della Spagna. La Francia, così come Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo, si preparano ad affrontare un'altra impennata delle temperature, mentre alcune aree dell'Asia centrale stanno soffocando sotto un caldo che raggiunge 40 gradi. È l'allarme che arriva dall'OMS Europa. Ieri, riunione d'emergenza con la partecipazione di 41 stati e della Commissione europea.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold, previsioni meteo.
5: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Juventus accoglie Frederic Massara, l'ex direttore sportivo di Milan e Roma, è pronto a presiedere l'area tecnica bianconera, rafforzando la dirigenza ora comandata dal nuovo direttore generale Giovanni Carnevali. Dopo Damien Comolli, pronto invece l'addio di un altro dirigente francese come François Modesto, ormai ex direttore tecnico. L'accordo tra la Juve e Massara è stato definito nelle scorse ore. L'ultima esperienza è quella alla Roma, dove si erano registrate frizioni legate al mercato comunicato con l'allenatore Giampiero Gasperini. Ai mondiali americani è finita l'avventura di Stati Uniti e Portogallo, eliminate agli ottavi da Belgio e Spagna. Dopo le polemiche per la sospensione della squalifica di Balogun, gli USA sono scesi in campo nella notte contro la squadra di Rudy Garcia e hanno perso con un netto 4-1. La Spagna invece ha battuto 1-0 il Portogallo in quella che è stata l'ultima apparizione mondiale di Cristiano Ronaldo. Oggi si completa il quadro dei quarti con gli ultimi due ottavi di questo mondiale. Alle 18 giocano l'Argentina e l'Egitto ad Atlanta, mentre alle 22 tocca alla Svizzera che sfida Vancouver la Colombia. Il tennis: Jannik Sinner torna in campo oggi alle 14 sul centrale di Wimbledon per la sfida dei quarti. Avversario il tedesco Struff, numero 74 del ranking mondiale. A 36 anni Struff è la sua prima volta tra i migliori 8 ai Championship. Tre precedenti tra Sinner e Struff e altrettanti successi dell'azzurro. L'ultimo risale ai quarti di finale dell'ATP di Halle nel 2024. La Formula 1: mentre Mercedes e Williams si fermano a Silverstone per prendere parte oggi a una sessione di test Pirelli, la Ferrari fa una mossa sorpresa e vola in Spagna per inaugurare il Madring. La rossa effettuerà un filming day sulla nuova pista madrilena e potrà raccogliere dati preziosi in vista del Gran Premio spagnolo in programma dall'11 al 13 settembre. Charles Leclerc e Lewis Hamilton si alterneranno al volante della SF26, consentendo alla scuderia di fare delle riprese promozionali ed effettuando i primi giri della storia di una F1 al Madrid. Ciclismo: dopo i trascorsi spagnoli, prima tappa interamente in terra francese per la Gamboucle, frazione collinare lunga quasi 182 km con un dislivello complessivo di oltre 2700 metri. Tragitto diviso quasi esattamente a metà con due GPM iniziali non troppo complessi da affrontare e due nella seconda parte più ardui. Si prospetta una tappa adatta alle fughe e agli attacchi da lontano con Pedersen e Van der Poel sul pezzo. Pogacar dovrebbe comunque restare maglia gialla. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Extro Parrucchieri Fabriano vi aspetta quest'estate per scoprire i nuovi trattamenti di nanoplastia o cheratina per contrastare capelli crespi, gonfi, spenti e sfibrati senza più bisogno delle piastre. Ci trovi in via Giacomo Brodolini 28/B. Per info e consulenza chiamaci allo 0732 77 03 68. Ricordiamo inoltre che la nostra Head Spa è operativa anche in estate.
1: Gold. Dal 16 al 19 luglio torna la Festa della Felicità di Arginiano, un programma ricco di iniziative, serate danzanti con ballo liscio, giochi popolari, stand gastronomici ed il tanto atteso Disco Argi, media partner Radio Go. Sabato 18 luglio, ore 19.30, cerimonia di consegna premio Castello di Arginiano. Alle 21.30, serata danzante con Marco e Claudia. Ore 22.30, apertura Disco Argi con DJ Mattia Minelli e vocalist Filippo Marini.
2: Gold.
3: Se le immagini dettano le parole e le parole dettano l'immaginario, allora quelle immagini devono essere mostrate. Dal 10 luglio al 23 agosto nella splendida cornice del Palazzo degli Scalzi di Sassoferrato sarà visitabile la mostra Segni Visibili del collettivo Corpi Vivi, una raccolta di progetti fotografici selezionati che accompagnano il lavoro di riscrittura visiva e narrativa sui tumori ginecologici e dell'apparato genitale. Inaugurazione venerdì 10 luglio alle ore 18. Media Partner Radio Gold.
4: Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila con Radio Gold.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 20.

0: échate pa' acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Radio Gol de Publicità. Dal 20 giugno, Zona Conce ospita Inspired by the People, la mostra fotografica di Stefano Lotuno. Un viaggio emozionante attraverso tanta scatti tra Asia, Africa e Sud America per riscoprire l'essenza umana. Più di una mostra, un ponte tra culture minacciate dall'era moderna e un invito a ritrovare la bellezza pura e autentica dei legami universali dell'umanità. Con ogni fotografia, Inspired by the People ricorda l'importanza di preservare e onorare le tradizioni che definiscono le nostre radici comuni, mentre ci confrontiamo con le minacce dell'era moderna che rischiano di cancellarle. Inspired by the People. La mostra è stata realizzata in collaborazione con Lara Ventura Viaggi. Lo spazio è aperto tutti i giorni dalle 16 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Gold. Da un'esperienza trentennale nel settore, Disan Service offre soluzioni professionali per l'igiene, la sanificazione ambientale, servizi di pulizia per uffici, attività ricreative, hotel, ristoranti e industrie, settore sanitario e privati. Tutto questo è Disan Service, un servizio affidabile e puntuale con l'utilizzo di prodotti ecocompatibili. Puoi trovare Disan Service a Fabriano nella nuova sede in via Bruno Buozzi 17, telefono 0732 5996 oppure visita il nostro sito www.disanservice.it. Disan Service, naturalmente pulito al 100%. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: pubblicità. Consulenza e marketing pubblicitario. Spot radiofonici professionali. Video su Jumbo Screen su circuito nazionale. Vele pubblicitarie itineranti. Cartellonistica 6x3. Organizzazione e promozione di eventi con DJ set. Tutto questo e molto di più è pubblicità e comunicazione Radio Gold. Fai volare la tua attività. Chi comunica vince con Radio Gold. Pubblicità e comunicazione Radio Gold. A Fabriano, Viale Serafini 69, infoline 0732 5541.
1: Gold. Allora, mi cambio e arrivo.
2: No, no, vieni come sei, andiamo dall'Intulì.
0: L'Intulì La Perlà, osteria conviviale del libero pensiero. Cibo da buon gustai, anime golose e curiose a due o più zampe. Teniamo lontano i cattivi pensieri, ideale anche per compleanni e feste di laurea. L'Intulì, diversamente cibo a Matelica, corso Vittorio Emanuele 134. Per info e prenotazioni 348 26 87 101. Chiuso il lunedì, aperto pranzo e cena.
1: Gold. Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
3: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 14 e 3 minuti.
2: Radio Gold News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Al via il cruciale vertice NATO di Ankara, due giorni di serrati colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di Governo, a partire dai riflettori accesi sui bilaterali di Giorgia Meloni e Donald Trump. La NATO sta incrementando la partnership con l'Ucraina e sta sviluppando la cooperazione industriale con l'Unione Europea e i paesi della regione Indo-Pacifica, ha dichiarato Rutte.
3: Doppia esplosione nel cuore di Damasco, dove in visita istituzionale il presidente francese Emmanuel Macron. Il corrispondente dell'agenzia Reuters ha riferito di una serie di ordigni esplosivi detonati vicino alla struttura dove alloggia il capo dello Stato francese. Stando al primo bilancio ci sarebbero 3 morti e 18 feriti, 4 sono agenti di polizia. Il convoglio del presidente francese aveva lasciato il luogo in cui alloggiava un quarto d'ora prima dell'esplosione. L'Eliseo assicura Macron al sicuro, il programma della visita a Damasco prosegue.
4: Anastasia Berezovska, la donna di 39 anni sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'imprenditore ucraino Vadimir Molaiev a Monaco, è stata trovata morta nei pressi di Kiev. Il ritrovamento del corpo risale alla sera di lunedì 6 luglio. Due persone sono intanto state arrestate per la sua uccisione. Secondo Ukrainska Pravda, un fermato è un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence, l'altro un ex agente delle forze dell'ordine. L'Interpol aveva diramato una mandato di ricerca internazionale.
3: Resta in carcere la Min Saidi Lee, che sabato scorso ha coltellato circa 20 volte un 55enne a Milano. Il GIP ha raccolto la richiesta del PM convalidando l'arresto dell'aggressore. Secondo il giudice, il 22enne italo-gambiano potrebbe colpire ancora, dunque compiere azioni simili. Intanto gli investigatori milanesi stanno valutando la fotoprofilo di WhatsApp che il giovane aveva sullo smartphone, un guerriero islamico. Nella casa di famiglia nel Trevigiano sequestrati anche scritti su fogli A4.
4: Spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Con queste accuse sono state arrestate dai carabinieri del ROS due persone a Roma. Il principale indagato, un 59enne ex appartenente al comparto di intelligence italiano e già sottufficiale dell'arma dei carabinieri, è accusato di aver svolto queste attività in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi coperto da immunità diplomatica in Italia. Indagati anche 4 militari in servizio.
3: Siamo alla cronaca sportiva. La procura di Bari indaga sui conti del Bari Calcio e ipotizza reati di bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali a carico di Luigi De Laurentiis, amministratore unico del Bari, e il padre Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli e legale rappresentante della Filmauro. Al centro delle indagini la cessione del portiere Caprile dal Bari al Napoli nel 2023.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Buon viaggio, che sia un'andata o un ritorno.
2: Voglia di partire? La tua prossima vacanza ti aspetta da Gattinoni Travel Point Fabriano. Vieni a trovarmi, sono Irene e ti aspetto nella mia nuova agenzia in Viale Stelluti Scala 137. Non vedo l'ora di pianificare la tua meta ideale. Infoline 0732 098020. E per non perderti tutte le novità, seguimi subito su Facebook e Instagram.
0: Gold. Immagina una sera d'estate, il cielo limpido sopra di te e le note del jazz che si intrecciano nell'aria. Dal 17 al 23 agosto Fabri Jazz torna a far vibrare la città. Una settimana intensa di musica, studio, incontri e ispirazione con grandi jazzisti internazionali e studenti che arrivano da tutta Europa. Ogni sera i giardini del Poio si trasformano in un luogo magico, dove i concerti diventano esperienze da vivere e quando il palco si spegne, la musica continua. Jam session sotto le stelle, improvvisazioni, energia pura, fino alla serata finale che ogni anno regala emozioni da ricordare. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold.
1: Un mondo migliore.
0: L'abbandono di rifiuti e la cattiva differenziazione sono le principali cause di inquinamento. Per la raccolta, cernita e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, rivolgiti ad Alba Recuperi. Puoi trovare Alba Recuperi ad Albacina in via San Mariano 43. Servizio di noleggio containers e trasporto rifiuti. Telefono 0732 67 82 01. Alba Recuperi, per un mondo migliore. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

flutto sul fondo di una piscina. Più mi manca l'aria, più mi sento vivo, ma non capirò mai. Non parlo se mi chiedi come stai.

0: www.radiogold.tv.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Allora, mi cambio e arrivo.
2: No, no, vieni come sei. Andiamo dall'Intulì.
0: L'Intulì La Perlà, osteria conviviale del libero pensiero. Cibo da buon gustai, anime golose e curiose a due o più zampe. Teniamo lontano i cattivi pensieri. Ideale anche per compleanni e feste di laurea. L'Intulì, diversamente cibo a Matelica. Corso Vittorio Emanuele 134. Per info e prenotazioni 348 26 87 101. Chiuso il lunedì, aperto pranzo e cena.
3: Gold.
0: Dal 16 al 19 luglio torna la Festa della Felicità di Arginiano. Un programma ricco di iniziative, serate danzanti con ballo liscio, giochi popolari, stand gastronomici ed il tanto atteso Disco Argi. Media partner Radio Gold. Giovedì 16 luglio dalle ore 21 in passerella Ottica Gelmi e Giorì. A seguire un viaggio nel tempo negli anni 90 con Star a 90, il format musicale con ballerine ed effetti speciali per una notte anni 90 indimenticabile.
3: Gold.
0: Se le immagini dettano le parole e le parole dettano l'immaginario, allora quelle immagini devono essere mostrate. Dal 10 luglio al 23 agosto nella splendida cornice del Palazzo degli Scalzi di Sassoferrato sarà visitabile la mostra Segni visibili del collettivo Corpi Vivi, una raccolta di progetti fotografici selezionati che accompagnano il lavoro di riscrittura visiva e narrativa sui tumori ginecologici e dell'apparato genitale. Inaugurazione venerdì 10 luglio alle ore 18. Media partner Radio Gold.
3: Gold.
4: Ma non prende mai.
5: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
6: Facile, io ascolto la radio in DAB.
7: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

pubblicità. Dal 16 al 19 luglio torna la Festa della Felicità di Arginiano, un programma ricco di iniziative, serate danzanti con ballo liscio, giochi popolari, stand gastronomici ed il tanto atteso Disco Argi. Media partner Radio Go. Domenica 19 luglio la mattina dalle ore 9, estemporanea di pittura, ore 21, serata danzante con l'orchestra Silvia Cecconi e Balla Onda. Gold. Extro Parrucchieri Fabriano vi aspetta quest'estate per scoprire i nuovi trattamenti di nanoplastia o cheratina per contrastare capelli crespi, gonfi, spenti e sfibrati senza più bisogno delle piastre. Ci trovi in via Giacomo Brodolini 28/B. Per info e consulenza chiamaci allo 0732 770368. Ricordiamo inoltre che la nostra Head Spa è operativa anche in estate. Gold. Da un'esperienza trentennale nel settore, Disan Service offre soluzioni professionali per l'igiene, la sanificazione ambientale, servizi di pulizia per uffici, attività ricreative, hotel, ristoranti e industrie, settore sanitario e privati. Tutto questo è Disan Service, un servizio affidabile e puntuale con l'utilizzo di prodotti ecocompatibili. Puoi trovare Disan Service a Fabriano nella nuova sede in via Bruno Buozzi 17, telefono 0732 5996 oppure visita il nostro sito www.disanservice.it. Disan Service, naturalmente pulito al 100%. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 15, è un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Vertice NATO di Ankara, due giorni di serrati colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di Governo, a partire dai riflettori accesi sui bilaterali di Giorgia Meloni e Donald Trump, accolto personalmente da Erdogan all'aeroporto di Ankara. Zelensky, parlando al forum di difesa, ha ribadito che l'Europa ha la necessità di creare una sua difesa contro i missili balistici, sono l'ultimo vantaggio della Russia. Deve essere una produzione di massa a costi contenuti e serve oggi, non nel futuro, ha aggiunto il leader ucraino.
3: Il Medio Oriente traballa intanto la fragile tregua in attesa della definizione dei punti del memorandum tra Washington e Teheran. I Pasdaran avrebbero colpito intanto una petroliera provocando un incendio a bordo della nave al largo delle coste dell'Oman. Nel quarto giorno di cerimonia funebre per Khamenei, esplosioni invece a Damasco vicino all'hotel dove alloggiava il presidente francese Macron durante la sua visita in Siria. Almeno 3 morti, 18 i feriti, illeso il presidente francese.
4: La cronaca, tragedia in Sardegna, un bambino di 9 anni di nazionalità norvegese è morto questa mattina mentre si trovava all'interno di una residence a Valle dell'Erica nel territorio di Santa Teresa di Gallura. Il piccolo si sarebbe sentito male in spiaggia. Il medico presente nella struttura ricettiva avrebbe subito provato a rianimarlo, ma per il bimbo non c'è stato nulla da fare.
3: E di un morto e 2 feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato sulla strada provinciale Trivio Castello Onorato a Formia in provincia di Latina. Il sinistro ha visto il coinvolgimento di un autobus che per cause ancora da accertare è finito fuori strada.
4: La Corte d'Appello di Parigi ha giudicato colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici Marine Le Pen nel caso dei falsi impieghi all'Europarlamento. Confermata la condanna di prima istanza a 4 anni di carcere, 2 con la condizionale. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, secondo i giudici è già stata scontata. La leader del Rassemblement National potrebbe dunque candidarsi alle presidenziali del 2027, che nei sondaggi la vedono favorita, ma dovrà portare per un anno il braccialetto elettronico. Lei stessa aveva dichiarato più volte di non voler fare campagna elettorale con quest'obbligo.
3: Siamo al calcio. Daniele Orsato è ufficialmente nuovo responsabile della commissione arbitri nazionali di Serie A e Serie B. Il 50enne ex fischietto internazionale, reduce da una sola stagione trascorsa da designatore di Serie C, compie dunque il grande salto per sostituire Gianluca Rocchi, costretto all'autosospensione a seguito dell'indagine giudiziaria che lo vede indagato dalla Procura di Milano. Ad affiancare Orsato, Luca Banti, Gabriele Gava, Danilo Giannoccaro e poi 2 assistenti che hanno condiviso con lui parte della carriera d'arbitro. Arbitri Ciro Carboni e Alessandro Giallatini.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic, ogni ora un successo dal passato.

Se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Gold. Immagina una sera d'estate, il cielo limpido sopra di te e le note del jazz che si intrecciano nell'aria. Dal 17 al 23 agosto Fabri Jazz torna a far vibrare la città. Una settimana intensa di musica, studio, incontri e ispirazione con grandi jazzisti internazionali e studenti che arrivano da tutta Europa. Ogni sera i giardini del Poio si trasformano in un luogo magico, dove i concerti diventano esperienze da vivere e quando il palco si spegne, la musica continua. Jam session sotto le stelle, improvvisazioni, energia pura, fino alla serata finale che ogni anno regala emozioni da ricordare. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: Voglia di partire? La tua prossima vacanza ti aspetta da Gattinoni Travel Point Fabriano. Vieni a trovarmi, sono Irene e ti aspetto nella mia nuova agenzia in Viale Stelluti Scala 137. Non vedo l'ora di pianificare la tua meta ideale. Infoline 0732 098020. E per non perderti tutte le novità, seguimi subito su Facebook e Instagram.
1: Gold. Quando torno al mio paese. Le piscine dell'Hotel Pineta Campodonico di Fabriano sono aperte al pubblico tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.30. Ingresso giornaliero comprensivo di lettino e ombrellone, disponibile fino ad esaurimento posti senza prenotazione. Nell'area è presente un chiosco bar per snack, bevande fresche, aperitivi e gelati. Vieni a fare un tuffo dove l'acqua è più blu. Info 0732 25 94 89. Info chiocciola pinetahotel.com. www.pinetahotel.com.
2: Gold. Un mondo migliore.
3: L'abbandono di rifiuti e la cattiva differenziazione sono le principali cause di inquinamento. Per la raccolta, cernita e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, rivolgiti ad Alba Recuperi. Puoi trovare Alba Recuperi ad Albacina in via San Mariano 43. Servizio di noleggio containers e trasporto rifiuti. Telefono 0732 67 82 01. Alba Recuperi. Per un mondo migliore.
2: Gold.
4: Il martedì a luglio è shopping sotto le stelle. In centro Fabriano negozi aperti fino a mezzanotte e ogni martedì un evento per passare insieme delle fantastiche notti d'estate. Grazie all'associazione dei commercianti aderenti a Fabriano in centro, i martedì di luglio non sono mai stati così tanto sotto le stelle. Media partner Radio Gold. Martedì 7 luglio, disco saldi, DJ set e fantastiche promozioni ti aspettano nei negozi aderenti a Fabriano in centro. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Allora, mi cambio e arrivo.
2: No, no, vieni come sei. Andiamo dall'Intulì.
0: L'Intulì La Perlà, osteria conviviale del libero pensiero. Cibo da buon gustai, anime golose e curiose a due o più zampe. Teniamo lontano i cattivi pensieri, ideale anche per compleanni e feste di laurea. L'Intulì, diversamente cibo a Matelica, Corso Vittorio Emanuele 134. Per info e prenotazioni 348 26 87 101. Chiuso il lunedì, aperto pranzo e cena.
3: Gold.
0: Nel cuore di Fabriano, l'ex collegio Gentile si trasforma, cambia volto e diventa una residenza per anziani. Una permanenza in compagnia anche per soggiorni brevi, perché tutti meritano una vacanza rigenerante in sicurezza.
4: Siamo a favore di una residenzialità flessibile, pochi giorni o periodi più lunghi, per anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti, seguiti da un'equipe multidisciplinare in un contesto protetto.
0: Un tempo di cura qualificato, assistenza, compagnia, attività anche all'aria aperta e, se necessario, fisioterapia dedicata. Mentre i vostri cari sono seguiti con attenzione, voi potete riposare, ricaricarvi e loro muoversi in un ambiente diverso.
4: Perché con noi non si è mai soli.
0: Il Gentile, dove la residenzialità diventa flessibile e la cura diventa condivisione. Soggiorni di sollievo e villeggiatura in sicurezza per anziani. Prenota una visita, conosci gli spazi e gli operatori. Il Gentile, la serenità adesso è di casa. Per info 337 131 23 49. Gold.
5: Ma non prende mai.
6: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
7: Facile, io ascolto la radio in DAB.
8: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Vertice NATO, francamente se non si fosse tenuto in Turchia, dove il mio amico è un leader molto forte, probabilmente non avrei partecipato. Lo ha detto Donald Trump ribadendo la sua delusione nei confronti della NATO durante il bilaterale con il presidente turco Erdogan. La NATO ci ha deluso, Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna non ci hanno aiutato, ha aggiunto il tycoon. Giorgia Meloni mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha poi ribadito Trump nel corso del bilaterale con Erdogan.
3: Intanto non si placa la bufera sul caso Bologan e le mani di Trump sul mondiale. Un gruppo di eurodeputati ha chiesto alle federazioni calcistiche europee di avviare un'indagine sulla FIFA per accertare se il presidente Infantino sia stato coinvolto nella decisione di sospendere la squalifica di una giornata imposta all'attaccante della nazionale americana e se le pressioni dell'amministrazione americana abbiano influito su tale decisione. Intanto ieri gli Stati Uniti sono usciti dal mondiale e sono stati battuti 4-1 dal Belgio.
4: Una donna di circa 59 anni è stata trovata morta nella serata di ieri in un'abitazione a Sanremo. Secondo quanto si apprende, gli investigatori ritengono che si tratti di un omicidio. Le indagini sono condotte dai carabinieri coordinati dalla Procura d'Imperia. Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti vi è anche la posizione del figlio della vittima, presunto autore del delitto. Gli accertamenti sono in corso.
3: Incidente stradale mortale poco prima delle 13 a Milano all'incrocio tra via Gattamelata e via Colleoni in zona Fiera. Una donna di 67 anni in bicicletta è stata investita da un mezzo pesante ed è morta poco dopo essere stata trasportata in condizioni critiche all'ospedale Niguarda. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, il camionista svoltando a destra non avrebbe visto la ciclista. Si sta ancora cercando di stabilire se la donna si trovasse a fianco del mezzo nell'angolo cieco o se stesse attraversando sulle strisce.
4: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Secondo la Procura di Roma sarebbe lui il presunto mandante dell'azione dinamitarda compiuta all'esterno della villetta in cui il conduttore di Report vive con la famiglia. A Lavitola viene contestato tra gli altri il reato di strage.
3: Risarcimenti più veloci per i voli che superano le 3 ore di ritardo, posti gratuiti per i bambini al fianco dei genitori e bagaglio mano incluso sono alcune delle novità del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei approvati oggi dal Parlamento europeo. Il regolamento non veniva aggiornato dal 2024. L'accordo ora dovrà essere confermato anche dal Consiglio europeo entro l'inizio di agosto.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis con Jannik Sinner, che in campo per i quarti di finale a Wimbledon. Il numero uno del mondo e campione in carica affronta il tedesco Jan-Lennard Struff, 74 del ranking. E a Wimbledon è un mercoledì azzurro con Jasmine Paolini e Flavio Cobolli impegnati uno dopo l'altro sul centrale. Per loro i match di quarti contro Marta Kostiuk per la Paolini e Arthur Ferri appunto per Cobolli. Siamo al calcio. La nuova dirigenza della Juventus comincia a formare. Dopo l'amministratore delegato Carnevali, i bianconeri hanno trovato anche un nuovo membro dell'area tecnica. Si tratta di Massara, che è stato nominato Chief Football Officer del club. Nel nuovo ruolo, Federic Massara riporterà direttamente all'amministratore delegato Carnevali con l'obiettivo di rafforzare la struttura organizzativa dell'area football maschile. Massara avrà la responsabilità di guidare la gestione e lo sviluppo dell'area sportiva, dunque contribuendo alla definizione e all'attuazione delle strategie dei progetti sportivi del club in stretta sinergia con Marco Cottolini, si legge nel comunicato dei bianconeri. Mondiali di calcio, si chiude oggi il quadro degli ottavi di finale con Argentina-Egitto alle ore 18 e Svizzera-Colombia alle 22. Ricordiamo il tabellone dei quarti di finale già delineati: Francia-Marocco, Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra. Il calciomercato, offerta ufficiale da 11 milioni al Burnley per l'esterno italiano Luca Coleoscio, principale obiettivo della Fiorentina per gli esterni. Il Paris FC invece ha offerto di più al Burnley, ma i viola hanno la preferenza del calciatore che vuole trasferirsi a Firenze. Intanto visite mediche per Dragusin, che è già nel capoluogo toscano. È ormai fatta invece per il rinnovo di Nicolò Zaniolo con l'Udinese in serata la firma. E Lorenzo Insigne invece pronto a ripartire dalla Sampdoria. L'ex Napoli infatti atteso domani a Genova, dove arriverà per firmare con il club blu cerchiato per il classe 91 e pronto un contratto annuale con opzione per un'ulteriore stagione legata al raggiungimento di almeno il 50% delle presenze complessive stagionali. In chiusura la cronaca sportiva, la procura di Bari indaga sui conti del Bari Calcio e ipotizza i reati di bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali a carico di Luigi De Laurentiis, amministratore unico del Bari, e il padre Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli e legale rappresentante della Filmauro. Al centro delle indagini la cessione del portiere Caprile dal Bari al Napoli nel 2023. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
5: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: domenica.
1: Radio Gold Pubblicità. Consulenza e marketing pubblicitario. Spot radiofonici professionali. Video su Jumbo Screen su circuito nazionale. Vele pubblicitarie itineranti. Cartellonistica 6x3. Organizzazione e promozione di eventi con DJ set. Tutto questo e molto di più è pubblicità e comunicazione Radio Gold. Fai volare la tua attività. Chi comunica vince con Radio Gold. Pubblicità e comunicazione Radio Gold. A Fabriano, Viale Serafini 69. Infoline 0732 5541.
2: Gold. Dal 16 al 19 luglio torna la Festa della Felicità di Arginiano. Un programma ricco di iniziative, serate danzanti con ballo liscio, giochi popolari, stand gastronomici ed il tanto atteso Disco Argi. Media partner Radio Gold. Venerdì 17 luglio, ore 21, serata danzante con l'orchestra Michael Diaz. Ore 22.30, apertura Disco Argi, DJ Stefanino, DJ Emiliano F e vocalist Ale Vignoli.
3: Gold.
4: Da un'esperienza trentennale nel settore, Disan Service offre soluzioni professionali per l'igiene, la sanificazione ambientale, servizi di pulizia per uffici, attività ricreative, hotel, ristoranti e industrie, settore sanitario e privati. Tutto questo è Disan Service, un servizio affidabile e puntuale con l'utilizzo di prodotti ecocompatibili. Puoi trovare Disan Service a Fabriano nella nuova sede in via Bruno Buozzi 17, telefono 0732 5996 oppure visita il nostro sito www.disanservice.it. Disan Service, naturalmente pulito al 100%.
5: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Gold. Immagina una sera d'estate. Il cielo limpido sopra di te e le note del jazz che si intrecciano nell'aria. Dal 17 al 23 agosto Fabri Jazz torna a far vibrare la città. Una settimana intensa di musica, studio, incontri e ispirazione con grandi jazzisti internazionali e studenti che arrivano da tutta Europa. Ogni sera i Giardini del Poio si trasformano in un luogo magico, dove i concerti diventano esperienze da vivere e quando il palco si spegne, la musica continua. Jam session sotto le stelle, improvvisazioni, energia pura, fino alla serata finale che ogni anno regala emozioni da ricordare. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Buon viaggio, che sia un'andata o un ritorno.
2: Voglia di partire? La tua prossima vacanza ti aspetta da Gattinoni Travel Point Fabriano. Vieni a trovarmi, sono Irene e ti aspetto nella mia nuova agenzia in Viale Stelluti Scala 137. Non vedo l'ora di pianificare la tua meta ideale. Infoline 0732 098020. E per non perderti tutte le novità, seguimi subito su Facebook e Instagram.
0: Gold. Dal 20 giugno Zona Conce ospita Inspired by the People, la mostra fotografica di Stefano Lotumolo. Un viaggio emozionante attraverso 80 scatti tra Asia, Africa e Sud America per riscoprire l'essenza umana. Più di una mostra, un ponte tra culture minacciate dall'era moderna e un invito a ritrovare la bellezza pura e autentica dei legami universali dell'umanità. Con ogni fotografia, Inspired by the People ricorda l'importanza di preservare e onorare le tradizioni che definiscono le nostre radici comuni, mentre ci confrontiamo con le minacce dell'era moderna che rischiano di cancellarle. Inspired by the People. La mostra è stata realizzata in collaborazione con Lara Ventura Viaggi. Lo spazio è aperto tutti i giorni dalle 16 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Gold.
3: Non prende mai.
4: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
5: Facile, io ascolto la radio in DAB.
6: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Vertice NATO ad Ankara, francamente se non si fosse tenuto in Turchia, dove il mio amico è un leader molto forte, probabilmente non avrei partecipato. Lo ha detto Donald Trump ribadendo la sua delusione nei confronti della NATO durante il bilaterale con il presidente turco Erdogan. La NATO ci ha deluso, Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna non ci hanno aiutato, ha aggiunto il tycoon. Giorgia Meloni mi piace, una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran. Quindi torna sulla Groenlandia, dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Al forum dell'industria della difesa sono stati stipulati contratti per almeno 5 miliardi di dollari.
3: Condannata ma potrà candidarsi all'Eliseo. Arriva il verdetto per la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, condannata a 3 anni di carcere nel processo sull'uso dei fondi del Parlamento europeo per pagare dipendenti del partito fra il 2004 e il 2016. L'ineleggibilità è stata ridotta a 15 mesi e dunque già stata scontata. Il verdetto prevede l'obbligo di braccialetto elettronico per un anno. Le Pen aveva detto in passato che non avrebbe fatto campagna elettorale se costretta a questa misura, circostanza che eviterebbe se l'obbligo si riducesse a 6 mesi.
4: Due persone, entrambe ex appartenenti all'intelligence, sono state arrestate a Roma dai carabinieri del ROS per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. I due sono accusati di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi segreti russi coperto da immunità diplomatica in Italia. I fermati acquisivano informazioni attraverso 6 fonti, tra cui 4 militari in servizio, tutti indagati.
3: Tragedia in Sardegna, dove un bambino di 9 anni di nazionalità norvegese è morto questa mattina mentre si trovava all'interno di un residence a Valle dell'Erica, nel territorio di Santa Teresa di Gallura. Il piccolo si sarebbe sentito male in spiaggia, il medico presente nella struttura ricettiva avrebbe subito provato a rianimarlo, ma per il piccolo non c'è stato nulla da fare.
4: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia, alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Il conduttore di Report in un video si è detto stordito dalla notizia. Sentiamo.
5: Con Walter abbiamo avuto un rapporto d'amicizia dopo che era stato oggetto di nostra inchiesta, è stata anche una fonte importante per alcune inchieste proprio di Report. Sono convinto, finché non vedo ovviamente le prove, sono convinto della sua innocenza.
3: Il calcio, non si placa la bufera sul caso Balogun, nelle mani di Trump sul mondiale. Un gruppo di eurodeputati ha chiesto alle federazioni calcistiche europee di avviare un'indagine sulla FIFA per accertare se il presidente Infantino sia stato coinvolto nella decisione di sospendere la squalifica di una giornata imposta all'attaccante della nazionale americana. Intanto, con Argentina e Egitto in campo alle 18 ad Atlanta e Svizzera-Colombia allo stadio di Vancouver alle 22, si disputano gli ultimi 2 match degli ottavi di finale. Le vincenti accederanno ai quarti di finale, si aggiungeranno a Francia, Marocco, Norvegia, Inghilterra e Spagna, Belgio.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic, ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold Pubblicità. Extro Parrucchieri Fabriano vi aspetta quest'estate per scoprire i nuovi trattamenti di nanoplastia o cheratina per contrastare capelli crespi, gonfi, spenti e sfibrati senza più bisogno delle piastre. Ci trovi in via Giacomo Brodolini 28/B. Per info e consulenza chiamaci allo 0732 77 0368. Ricordiamo inoltre che la nostra Head Spa è operativa anche in estate.
1: Gold. Allora, mi cambio e arrivo.
2: No, no, vieni come sei. Andiamo dall'Intulì.
0: L'Intulì là per là, osteria conviviale del libero pensiero. Cibo da buon gustai, anime golose e curiose a due o più zampe. Teniamo lontano i cattivi pensieri, ideale anche per compleanni e feste di laurea. L'Intulì, diversamente cibo a Matelica, corso Vittorio Emanuele 134. Per info e prenotazioni 348 26 87 101. Chiuso il lunedì, aperto pranzo e cena.
1: Gold.
0: Se le immagini dettano le parole e le parole dettano l'immaginario, allora quelle immagini devono essere mostrate. Dal 10 luglio al 23 agosto nella splendida cornice del Palazzo degli Scalzi di Sassoferrato sarà visitabile la mostra Segni visibili del collettivo Corpi Vivi, una raccolta di progetti fotografici selezionati che accompagnano il lavoro di riscrittura visiva e narrativa sui tumori ginecologici e dell'apparato genitale. Inaugurazione venerdì 10 luglio alle ore 18. Media Partner Radio Gold.
3: Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. A cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Golden Line, www.radiogold.tv.

0: Radio Gold Pubblicità. Da un'esperienza trentennale nel settore, Disan Service offre soluzioni professionali per l'igiene, la sanificazione ambientale, servizi di pulizia per uffici, attività ricreative, hotel, ristoranti e industrie, settore sanitario e privati. Tutto questo è Disan Service, un servizio affidabile e puntuale con l'utilizzo di prodotti ecocompatibili. Puoi trovare Disan Service a Fabriano nella nuova sede in via Bruno Buozzi 17. Telefono 0732 5996 oppure visita il nostro sito www.disanservice.it. Disan Service, naturalmente pulito al 100%. Gold. Dal 20 giugno Zona Conce ospita Inspired by the People, la mostra fotografica di Stefano Lotuno. Un viaggio emozionante attraverso 80 scatti tra Asia, Africa e Sud America per riscoprire l'essenza umana. Più di una mostra, un ponte tra culture minacciate dall'era moderna e un invito a ritrovare la bellezza pura e autentica dei legami universali dell'umanità. Con ogni fotografia, Inspired by the People ricorda l'importanza di preservare e onorare le tradizioni che definiscono le nostre radici comuni, mentre ci confrontiamo con le minacce dell'era moderna che rischiano di cancellarle. Inspired by the People. La mostra è stata realizzata in collaborazione con Lara Ventura Viaggi. Lo spazio è aperto tutti i giorni dalle 16 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
1: Brasil! Brasil! A seleção chegou!

0: échate pa' acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Radio Gold Pubblicità.
2: Sento una voce fa.
1: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Gold. Immagina una sera d'estate, il cielo limpido sopra di te e le note del jazz che si intrecciano nell'aria. Dal 17 al 23 agosto Fabri Jazz torna a far vibrare la città. Una settimana intensa di musica, studio, incontri e ispirazione con grandi jazzisti internazionali e studenti che arrivano da tutta Europa. Ogni sera i giardini del Poio si trasformano in un luogo magico, dove i concerti diventano esperienze da vivere e quando il palco si spegne, la musica continua. Jam session sotto le stelle, improvvisazioni, energia pura, fino alla serata finale che ogni anno regala emozioni da ricordare. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
3: Shout out to my man Mover Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

peggio e a volte fa davvero male.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
0: Radio Gold News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Vertice NATO in Turchia. L'Italia ci ha rifiutato aiuto nella guerra contro l'Iran, così come la Germania e la Francia. Lo ha ribadito il presidente degli Stati Uniti Donald Trump da Ankara, dove è giunto per partecipare al vertice prima di un bilaterale con il presidente turco Erdogan. Giorgia Meloni mi piace, una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran. Quindi il tycoon torna sulla Groenlandia. Dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti.
2: Il Medio Oriente traballa intanto la fragile tregua in attesa della definizione dei punti del memorandum tra Washington e Teheran. Una terza nave sarebbe stata colpita nello stretto di Hormuz nelle ultime 24 ore dopo che il Qatar ha attribuito all'Iran l'attacco ad una nave cisterna di GNL. Non si segnalano vittime né impatti ambientali e la nave sta proseguendo verso il suo prossimo porto di scalo, ha dichiarato l'agenzia britannica UKMTO.
3: La procura di Civitavecchia ha richiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlomagno per l'omicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia alle porte di Roma. All'uomo vengono contestati i reati di femminicidio aggravato dalla premeditazione, occultamento e vilipendio di cadavere.
2: Il primo caso stagionale di febbre dengue registrato nel Padovano. A contrarre il virus è stato un giovane residente a Salvezzano Dentro, rientrato da poco da un viaggio in un paese subtropicale dove la malattia è endemica. L'uomo, seguito dall'USL 6 Oganea, ha manifestato sintomi lievi ed è attualmente in buone condizioni di salute e in convalescenza a domicilio. Le autorità sanitarie precisano che si tratta di un caso importato e non di una trasmissione locale del virus.
3: Hanno trascinato il loro cane con l'auto lungo la provinciale che collega Cassano delle Murge ad Altamura nel Barese. Un gesto risalente al gennaio 2025 che è stato immortalato anche in un video. Ora i due ex padroni dell'animale, padre e figlio, sono stati condannati a pagare una multa complessiva di 16.000 euro. E quanto fa sapere la LAV, la Lega Antivivisezione. Il cane, di nome Rambo, è stato poi adottato.
2: Il tennis prosegue il cammino di Jannik Sinner, che c'entra la terza semifinale in carriera a Wimbledon e continua la sua difesa del titolo conquistato lo scorso anno. Nei quarti di finale contro Jan-Lennard Struff, l'azzurro si mantiene in controllo col servizio e ha pochissimi momenti di cedimento per poi dominare nel terzo e decisivo parziale. Sinner chiude i giochi con il punteggio di 7-5, 7-6, 7-3, vola dunque in semifinale dove sfiderà uno tra Novak Djokovic e Feliu Jaliasim.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: un ritorno.
1: Voglia di partire? La tua prossima vacanza ti aspetta da Gattinoni Travel Point Fabriano. Vieni a trovarmi, sono Irene e ti aspetto nella mia nuova agenzia in Viale Stelluti Scala 137. Non vedo l'ora di pianificare la tua meta ideale. Infoline 0732 098020. E per non perderti tutte le novità, seguimi subito su Facebook e Instagram.
2: Gold. L'abbandono di rifiuti e la cattiva differenziazione sono le principali cause di inquinamento. Per la raccolta, cernita e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, rivolgiti ad Alba Recuperi. Puoi trovare Alba Recuperi ad Albacina in via San Mariano 43, servizio di noleggio containers e trasporto rifiuti. Telefono 0732 67 82 01. Alba Recuperi, per un mondo migliore. Gold. Dal 16 al 19 luglio torna la Festa della Felicità di Argignano. Un programma ricco di iniziative, serate danzanti con ballo liscio, giochi popolari, stand gastronomici ed il tanto atteso Disco Argi, media partner Radio Go. Sabato 18 luglio, ore 19.30, cerimonia di consegna premio Castello di Argignano. Alle 21.30, serata danzante con Marco e Claudia. Ore 22.30, apertura Disco Argi con DJ Mattia Minelli e vocalist Filippo Marini. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: La compilation di tutti i successi del momento è adesso su Radio Gold.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: La compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gold.
1: Dai, Emil. Barocchi, va.

adesso risvegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Se le immagini dettano le parole e le parole dettano l'immaginario, allora quelle immagini devono essere mostrate. Dal 10 luglio al 23 agosto nella splendida cornice del Palazzo degli Scalzi di Sassoferrato sarà visitabile la mostra Segni Visibili del collettivo Corpi Vivi, una raccolta di progetti fotografici selezionati che accompagnano il lavoro di riscrittura visiva e narrativa sui tumori ginecologici e dell'apparato genitale. Inaugurazione venerdì 10 luglio alle ore 18. Media Partner Radio Gold.
2: Gold. Allora, mi cambio e arrivo.
3: No, vieni come sei. Andiamo dall'Intulì.
4: L'Intulì La Perlà, osteria conviviale del libero pensiero. Cibo da buon gustai, anime golose e curiose a due o più zampe. Teniamo lontano i cattivi pensieri. Ideale anche per compleanni e feste di laurea. L'Intulì, diversamente cibo a Matelica. Corso Vittorio Emanuele 134. Per info e prenotazioni 348 26 87 101. Chiuso il lunedì, aperto pranzo e cena.
5: Gold.
6: Dal 16 al 19 luglio torna la Festa della Felicità di Argignano. Un programma ricco di iniziative, serate danzanti con ballo liscio, giochi popolari, stand gastronomici ed il tanto atteso Disco Argi. Media Partner Radio Gold. Giovedì 16 luglio dalle ore 21 in passerella Ottica Gelmi e Giorì. A seguire un viaggio nel tempo negli anni 90 con Stara 90, il format musicale con ballerine ed effetti speciali per una notte anni 90 indimenticabile.
5: Gold.
7: Ma non prende mai.
8: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
9: La radio di sempre, da oggi in DAB.
10: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus.
11: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

Radio Gold Pubblicità. Il martedì a luglio è shopping sotto le stelle. In centro Fabriano, negozi aperti fino a mezzanotte. E ogni martedì un evento per passare insieme delle fantastiche notti d'estate. Grazie all'associazione dei commercianti aderenti a Fabriano in centro, i martedì di luglio non sono mai stati così tanto sotto le stelle. Media partner Radio Gold. Martedì 7 luglio, disco saldi, DJ set e fantastiche promozioni ti aspettano nei negozi aderenti a Fabriano in centro. Gold. Extro Parrucchieri Fabriano vi aspetta quest'estate per scoprire i nuovi trattamenti di nanoplastia o cheratina per contrastare capelli crespi, gonfi, spenti e sfibrati senza più bisogno delle piastre. Ci trovi in via Giacomo Brodolini 28/B. Per info e consulenza chiamaci allo 0732 77 0368. Ricordiamo inoltre che la nostra Head Spa è operativa anche in estate. Gold. Da un'esperienza trentennale nel settore, D-San Service offre soluzioni professionali per l'igiene e la sanificazione ambientale, servizi di pulizia per uffici, attività ricreative, hotel, ristoranti e industrie, settore sanitario e privati. Tutto questo è D-San Service, un servizio affidabile e puntuale con l'utilizzo di prodotti ecocompatibili. Puoi trovare D-San Service a Fabriano nella nuova sede in via Bruno Buozzi 17. Telefono 0732 5996 oppure visita il nostro sito www.disanservice.it. Disan Service, naturalmente pulito al 100%. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 19:03.
2: Radio Gold News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Nuovo affondo di Donald Trump contro gli alleati europei. Italia, Francia e Germania ci hanno voltato le spalle, tanto che potremmo ritirare tutti i nostri soldati dall'Europa. Il presidente americano si dice molto deluso dalla NATO, quindi nuove minacce sulla Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Infine un breve accenno alla guerra in Ucraina. Ho parlato sia con Putin che con Zelensky. Penso che entrambi vogliano un accordo e credo che ci arriveremo, ha detto il tycoon.
3: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Tor Vaianica alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. In un video il conduttore di Report si è detto stordito dalla notizia. Sentiamo.
5: Con Walter abbiamo avuto un rapporto d'amicizia dopo che era stato oggetto delle nostre inchieste, è stata anche una fonte importante per alcune inchieste proprio di Report. Finché non vedo ovviamente le prove e sono convinto della sua innocenza.
4: La Procura di Roma ha disposto gli arresti domiciliari per due ex agenti dei servizi segreti in pensione, entrambi con un passato nell'arma, accusati a vario titolo di spionaggio, rivelazione di notizie riservate e accesso abusivo a sistemi informatici. Si tratta di Gavino Raul Piras, sassarese, principale indagato, e di Vincenzo Di Pasquale, 59 anni, originario di Matera. Secondo l'inchiesta, avrebbero fornito informazioni sull'industria italiana della difesa ad un presunto 007 russo coperto da immunità diplomatica, con il supporto di 4 militari in servizio in incarichi riservati. Altre 5 persone risultano indagate.
3: Si è chiuso ad Alessandria un capitolo giudiziario rimasto aperto per oltre 50 anni. Il processo riguardava la drammatica sparatoria avvenuta il 5 giugno del 1975 alla cascina Spiotta di Arzello, nell'Alessandrino, in cui persero la vita l'appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso e il brigatista Maracagol, moglie di Renato Curcio. Il tribunale ha condannato l'ex brigatista Lauro Azzolini a 6 anni di carcere, mentre cade in prescrizione l'accusa per i due ex leader.
4: Famiglia nel bosco, sì al ricongiungimento dei bimbi con i genitori, si accetteranno di iscriverli ad una scuola pubblica, è quanto proposto dai servizi sociali al tribunale per i minorenni dell'Aquila, chiamato a decidere sul futuro del nucleo familiare. I tre figli di Nathan e Catherine, separati dai genitori, attualmente ospitati in una casa famiglia a Vasto, dopo la sospensione della responsabilità genitoriale, sono stati ascoltati in audizione protetta.
3: Il tennis, per la prima volta in carriera, la seconda consecutiva, Jannik Sinner è in semifinale a Wimbledon, battuto il tedesco Struff, numero 74 del mondo, con i parziali di 7-5, 7-6, 7-3 in poco più di 2 ore e mezza di gioco. Per il ciclismo al Tour de France, show di Lidl Trek, dopo 10 mesi torna la vittoria Mads Pedersen, cambia anche la maglia gialla con Torsten Trien che diventa leader della classifica generale.
4: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis, prosegue il cammino di Jannik Sinner che c'entra la terza semifinale in carriera a Wimbledon e continua la sua difesa del titolo conquistato lo scorso anno nei quarti di finale contro Struff. L'azzurro si mantiene in controllo col servizio e a pochissimi momenti di cedimento per poi dominare nel terzo e decisivo set. Sinner chiude i giochi col punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e vola in semifinale dove attende uno tra Novak Djokovic o Aliassim in campo in questo momento. Il calcio, non si placa la bufera sul caso Balogun e le mani di Trump sul mondiale. Un gruppo di eurodeputati infatti ha chiesto alle federazioni calcistiche europee di avviare un'indagine sulla FIFA per accertare se il presidente Infantino sia stato coinvolto nella decisione di sospendere la squalifica di una giornata imposta all'attaccante della nazionale americana. Intanto si gioca Argentina-Egitto dalle 18 ad Atlanta. Dopo aver eliminato Capoverde, l'Albiceleste trova dunque sulla sua strada all'Egitto. In palio un posto e quarto parte contro Svizzera o Colombia. Scaloni sceglie Julian Alvarez al posto di Lautaro Martinez per affiancare Messi in attacco, a centrocampo c'è Paredes, in difesa Tagliafico al posto di Medina. Nell'Egitto Hassan gioca in coppia in avanti con Salah, parte in panchina invece Marmoush. E alle ore 22 italiane dunque l'altro match, Svizzera-Colombia allo stadio di Vancouver, ultimo ottavo di finale, le vincenti accederanno ai quarti e si aggiungeranno a Francia-Marocco, Norvegia-Inghilterra e Spagna-Belgio. Il calcio mercato: poco fa il Milan ha raggiunto l'accordo con la Lazio per l'acquisto di Mario Ghila, dopo aver trovato l'intesa col giocatore per un quinquennale a 5 milioni di euro a stagione. I rossoneri dunque hanno trovato anche la quadra economica dopo un primo rifiuto anche con i biancocelesti per un totale di 30 milioni bonus compresi. Si preparano ora ad accogliere dunque lo spagnolo in casa rossonera. Daniele Orsato è ufficialmente il nuovo responsabile della commissione arbitri nazionale di Serie A e Serie B. Il 50enne, ex fischietto internazionale, reduce da una sola stagione trascorsa da designatore di Serie C, compie dunque il grande salto per sostituire Gianluca Rocchi, costretto, lo ricordiamo, all'autosospensione a seguito dell'indagine giudiziaria che lo vede indagato dalla Procura di Milano. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
6: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Gold. Consulenza e marketing pubblicitario. Spot radiofonici professionali. Video su Jumbo Screen su circuito nazionale. Vele pubblicitarie itineranti. Cartellonistica 6x3. Organizzazione e promozione di eventi con DJ set. Tutto questo e molto di più è pubblicità e comunicazione Radio Gold. Fai volare la tua attività. Chi comunica vince con Radio Gold. Pubblicità e comunicazione Radio Gold. A Fabriano, Viale Serafini 69. Infoline 0732 5541. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila, con Radio Gold.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: La compilation di tutti i successi del momento è adesso su Radio Gold.

0: pubblicità. Quando torno al mio paese, le piscine dell'Hotel Pineta Campodonico di Fabriano sono aperte al pubblico tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.30. Ingresso giornaliero comprensivo di lettino e ombrellone, disponibile fino ad esaurimento posti senza prenotazione. Nell'area è presente un chiosco bar per snack, bevande fresche, aperitivi e gelati. Vieni a fare un tuffo dove l'acqua è più blu. Info 0732 25 94 89. Info chiocciola pinetahotel.com. www.pinetahotel.com.
1: Gold.
2: Voglio vivere così.
1: Nel cuore di Fabriano, l'ex collegio Gentile si trasforma, cambia volto e diventa una residenza per anziani. Una permanenza in compagnia anche per soggiorni brevi, perché tutti meritano una vacanza rigenerante in sicurezza.
3: Siamo a favore di una residenzialità flessibile, pochi giorni o periodi più lunghi, per anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti, seguiti da un'equipe multidisciplinare in un contesto protetto.
1: Un tempo di cura qualificato, assistenza, compagnia, attività anche all'aria aperta e, se necessario, fisioterapia dedicata. Mentre i vostri cari sono seguiti con attenzione, voi potete riposare, ricaricarvi e loro muoversi in un ambiente diverso.
3: Perché con noi non si è mai soli.
1: Il Gentile, dove la residenzialità diventa flessibile e la cura diventa condivisione. Soggiorni di sollievo e villeggiatura in sicurezza per anziani. Prenota una visita, conosci gli spazi e gli operatori. Il Gentile, la serenità adesso è di casa. Per info 337 131 23 49. Gold.
4: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
5: Facile, io ascolto la radio in DAB.
6: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Voglia di partire? La tua prossima vacanza ti aspetta da Gattinoni Travel Point Fabriano. Vieni a trovarmi, sono Irene e ti aspetto nella mia nuova agenzia in Viale Stelluti Scala 137. Non vedo l'ora di pianificare la tua meta ideale. Infoline 0732 098020. E per non perderti tutte le novità, seguimi subito su Facebook e Instagram.
1: Gold. Dal 16 al 19 luglio torna la Festa della Felicità di Arginiano. Un programma ricco di iniziative, serate danzanti con ballo liscio, giochi popolari, stand gastronomici ed il tanto atteso Disco Argi. Media partner Radio Go. Domenica 19 luglio la mattina dalle ore 9, estemporanea di pittura. Ore 21, serata danzante con l'orchestra Silvia Cecconi e Balla Onda. Gold. L'abbandono di rifiuti e la cattiva differenziazione sono le principali cause di inquinamento. Per la raccolta, cernita e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, rivolgiti ad Alba Recuperi. Puoi trovare Alba Recuperi ad Albacina in via San Mariano 43, servizio di noleggio containers e trasporto rifiuti. Telefono 0732 678201. Alba Recuperi, per un mondo migliore.
2: Gold. Allora, mi cambio e arrivo.
3: No, no, vieni come sei. Andiamo dall'Intulì.
1: L'Intulì La Perlà, osteria conviviale del libero pensiero. Cibo da buon gustai, anime golose e curiose a due o più zampe. Teniamo lontano i cattivi pensieri. Ideale anche per compleanni e feste di laurea. L'Intulì, diversamente cibo a Matelica. Corso Vittorio Emanuele 134. Per info e prenotazioni 348 26 87 101. Chiuso il lunedì, aperto pranzo e cena.
4: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 20 e 3 minuti.
2: Radio Gold News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Nuovo affondo di Donald Trump contro gli alleati europei. Italia, Francia e Germania ci hanno voltato le spalle, tanto che potremmo ritirare tutti i nostri soldati dall'Europa. Il presidente americano si dice molto deluso dalla NATO, quindi nuove minacce sulla Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Infine un breve accenno alla guerra in Ucraina. Ho parlato sia con Putin che con Zelensky. Penso che entrambi vogliano un accordo e credo che ci arriveremo, ha detto il tycoon.
3: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Tor Vaianica alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. In un video il conduttore di Report si è detto stordito dalla notizia. Sentiamo.
5: Con Walter abbiamo avuto un rapporto d'amicizia dopo che era stato oggetto di nostra inchiesta. È stata anche una fonte importante per alcune inchieste proprio di Report. Finché non vedo ovviamente le prove, sono convinto della sua innocenza.
4: La Procura di Roma ha disposto gli arresti domiciliari per due ex agenti dei servizi segreti in pensione, entrambi con un passato nell'arma, accusati a vario titolo di spionaggio, rivelazione di notizie riservate e accesso abusivo a sistemi informatici. Si tratta di Gavino Raul Piras, sassarese, principale indagato, e di Vincenzo Di Pasquale, 59 anni, originario di Matera. Secondo l'inchiesta, avrebbero fornito informazioni sull'industria italiana della difesa ad un presunto 007 russo coperto da immunità diplomatica, con il supporto di 4 militari in servizio in incarichi riservati. Altre 5 persone risultano indagate.
3: Si è chiuso ad Alessandria un capitolo giudiziario rimasto aperto per oltre 50 anni. Il processo riguardava la drammatica sparatoria avvenuta il 5 giugno del 1975 alla cascina Spiotta di Arzello, nell'Alessandrino, in cui persero la vita l'appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso e il brigatista Maracagol, moglie di Renato Curcio. Il tribunale ha condannato l'ex brigatista Lauro Azzolini a 6 anni di carcere, mentre cade in prescrizione l'accusa per i due ex leader.
4: Famiglia nel bosco, sì al ricongiungimento dei bimbi con i genitori, si accetteranno di iscriverli ad una scuola pubblica. È quanto proposto dai servizi sociali al Tribunale per i minorenni dell'Aquila, chiamato a decidere sul futuro del nucleo familiare. I tre figli di Nathan e Catherine, separati dai genitori, attualmente ospitati in una casa famiglia a Vasto, dopo la sospensione della responsabilità genitoriale, sono stati ascoltati in audizione protetta.
3: Il tennis, per la prima volta in carriera, la seconda consecutiva, Jannik Sinner è in semifinale a Wimbledon, battuto il tedesco Struff, numero 74 del mondo, con i parziali di 7-5, 7-6, 6-3 in poco più di 2 ore e mezza di gioco. Per il ciclismo al Tour de France, show di Lidl Trek, dopo 10 mesi torna la vittoria Mads Pedersen. Cambia anche la maglia gialla con Torsten Trien, che diventa leader della classifica generale.
4: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: La compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gold.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 21 e 2 minuti.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

non dà nulla in cambio. La terapia che non ti cura affatto. Mi avevi detto, ma ti amo così tanto, che hai fatto un figlio con un altro.

0: La compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gold.
1: Shout out to my man Move Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriana.
1: Sono le 22 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un

0: compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gold.
1: Brasil! Brasil! Brasil! A seleção chegou!

0: la graciosa, la vida è más sabrosa.
1: La compilation di tutti i successi del momento è adesso su Radio Gold.

0: domenica.
1: Questa è Radio God. Benvenuti. Radio God. Radio God.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 23 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: la compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gold.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 24 e 3 minuti.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Ulca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: Va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.

fun. Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

Tanto sto vento prima poi ci porterà via, via, via. Che tanto sto vento prima poi ci porterà via.

0: e Radio Got.
1: Benvenuti.
0: Radio Got. Radio Got.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: tutto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Radio Golden Line. www.radiogold.tv

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 2 e un minuto.
0: Radio Gold presenta Gold 70-80-90. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.